0: Ostilità in Ucraina. Il Cremlino annuncia che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per nuovi colloqui. L'Unione Europea si mostra però prudente. In occasione della celebrazione della giornata del commercio equo, consumatori, imprese e istituzioni sono invitati a riflettere sul potere che si nasconde nelle nostre scelte quotidiane di acquisto. Nel mondo, nel frattempo, milioni di persone scelgono ogni giorno prodotti certificati Fair Trade, il commercio equo e solidale, o provenienti da cooperative del commercio equo, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita di agricoltori, artigiani e lavoratori nei paesi del sud del mondo. L'intelligenza artificiale deve essere confinata al potenziamento della prestazione, non alla sostituzione dell'umano, ma è una nostra scelta, le regole mancano. Lo sottolinea in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Giovanni Ferrero, presidente del gruppo Ferrero. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano con oltre 6,6 milioni di euro accumulati tra il 7 e il 10 maggio per un totale di oltre 24,6 milioni. Michael, biopic su Michael Jackson, si conferma invece al secondo posto con più di 3,3 milioni per un totale di oltre 18 milioni. I due film trainano l'intero mercato. E questa l'ultima notizia.
1: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Sorriso.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati. Sull'agenda sanitaria dell'Italia il 30 giugno 2026 è da segnare come scadenza per il PNRR. L'Italia sta viaggiando intanto a 2 velocità. Se a giugno non saranno operative tutte le strutture, potrebbero non arrivare i soldi europei. Patto di stabilità lega ancora sul piede di guerra contro l'Unione Europea. Sulla questione è intervenuto nuovamente il leghista Stefano Candiani.
3: È fondamentale che dal computo del patto di stabilità europeo siano escluse le spese sostenute dall'Italia per far fronte all'aumento del costo dell'energia, al contrario di come pretenderebbe l'Unione Europea, che vorrebbe scorporati solo i costi sostenuti per le spese militari.
2: Chiudiamo con il cinema e col box office. Il Diavolo Veste Prada 2, sequel 20 anni dopo il celebre film con Meryl Streep e Anne Hathaway, resta in cima agli incassi del weekend. Secondo le rilevazioni Cinetel, in 2 settimane di programmazione ha incassato oltre 24.605.000 euro, 6.657.000 soltanto in quest'ultimo fine settimana. Non c'è altro, buon proseguimento dei nostri programmi della notte, a risentirci alle 4.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Camera e la notte con Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Bentrovati. In occasione della celebrazione della giornata del commercio equo, consumatori, imprese e istituzioni sono invitati a riflettere sul potere che si nasconde nelle nostre scelte quotidiane di acquisto. Nel mondo, nel frattempo, milioni di persone scelgono ogni giorno prodotti certificati Fair Trade, il commercio equo e solidale, o provenienti da cooperative del commercio equo, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita di agricoltori, artigiani e lavoratori nei paesi del sud del mondo. L'intelligenza artificiale deve essere confinata al potenziamento della prestazione, non alla sostituzione dell'umano, ma è una nostra scelta, le regole mancano, lo sottolinea in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Giovanni Ferrero, presidente del gruppo Ferrero. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano con oltre 6,6 milioni di euro accumulati tra il 7 e il 10 maggio per un totale di oltre 24,6 milioni. Michael, biopic su Michael Jackson, si conferma invece al secondo posto con più di 3,3 milioni per un totale di oltre 18 milioni. I due film trainano l'intero mercato. E questa l'ultima notizia.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Flash delle 5 del mattino, buongiorno, ben ritrovati. Questo governo sarà definito dalla ricostruzione del nostro rapporto con l'Europa e dal riportare il Regno Unito al cuore dell'Europa per essere più forti sull'economia, più forti sul commercio, più forti sulla difesa e su tutto. Lo ha detto il premier laburista britannico Keir Starmer nel cosiddetto discorso del Reset a Londra, sottolineando che la Brexit ha reso il Regno Unito più povero e più debole e definendo il leader di Reform UK, Nigel Farage, un opportunista. Nelle ultime ore sembra ci siano stati dei spiragli di apertura per una possibile fine delle ostilità fra Russia e Ucraina. Sulla questione è intervenuto il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto.
3: Mi dico sempre, la pace ci sarà quando smetteranno di cadere le bombe, quando smetteranno gli attacchi, quando smetteranno di sparare, quando smetteranno di cercare di invadere e di conquistare un'altra nazione. Quindi sono 4 anni che io mi auguro che scoppi la pace in Russia e mi auguro che le parole seguono i fatti.
2: Infine la musica. I Maneskin torneranno insieme. La reunion è prevista per Sanremo 2027. L'annuncio è arrivato ieri da Fiorello, che poi ha aggiunto: ho incontrato domenica Ethan, il batterista, agli internazionali di tennis a Roma e mi ha dato la notizia. Stiamo a vedere se questo si avvererà. Intanto vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata.
4: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. So

0: Il sorriso.
1: Sono le 6:04.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato.
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo
1: sorriso.
2: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Sono le 6:12 minuti, c'è Giovanni Zani in diretta, tutte le mattine dove siamo qua a raccontarcela, a farcela passare, è vero? Abbiamo la prima parte che poi è quella più importante, perché io ho una grossa responsabilità, insomma devo svegliarvi con calma senza farvi prendere lo scioppone, devo accompagnarvi in bagno, devo farvi far colazione, ragazzi, è una responsabilità, vabbè. Il numero 345 48 45 663, se qualcuno si deve lamentare, si lamenti adesso, parli adesso o taccia per sempre. Va bene, lei che non tace mai, perché è sempre
1: la simpatia, sì, per te.

adesso Mariella Lanteri, ci organizziamo anche, ragazzi, leggio, che tra poco si attacca con l'oroscopo, per favore. Prima però c'è Mariella Lanteri che canta questa bellissima canzone dal titolo

Cosa volete di più? Dai, cosa volete di più? Mi sto passando il meglio e il meglio, eh. Oh, tre belle donne, tre brave donne. Però adesso mi arriva, ve lo anticipo, mi arriva Luca Bergamini, eh. Bisogna dare spazio a Luca Bergamini perché è stato richiesto. Però non prima di aver letto i primi tre segni dello zodiaco. Siamo in onda con l'oroscopo del giorno. Oggi, a proposito, ricordiamolo, oggi è il 12 di maggio, martedì. Ariete, gli astri saranno particolarmente avari di energie con voi. Vi stancherete facilmente, esaurendo sia le forze, sia la capacità e la voglia di partecipare con attenzione. Evitate di diventare polemici, soprattutto con gli amici e con il vostro compagno. Toro, oggi gli amici e il partner si daranno da fare per rendervi le cose facili. Se poi ci mettiamo insieme anche il favore delle stelle, questa giornata diventerà davvero perfetta. Buone novità per chi è in cerca di avventure intriganti, ma attenzione a non superare i limiti. Gemelli, oggi sarete molto distratti, attenti a non compiere passi spericolati, sia nella professione che nella vita privata. Quel che fate potrebbe rivelarsi poco fortunato. Con il sesso opposto, state attenti a non dire nulla che possa far pensare che siete poco affidabili. Attenzione, eh? E adesso grazie Luca, ti ho disturbato molto presto stamattina, però insomma sei un bravo ragazzo, serio professionista che non si tira mai indietro e canta anche di prima mattina qui sul cuore.

0: Giorgio e Toi Cabana. Ecco, una buona guaglione. Che bella questa rumba. Alle 6:30 del mattino, fammi salutare, che c'è un po' di gente che poi mi dimentico qui, l'Adriana Polatto. Buongiorno, signora Polatto, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Poi, aspetta, Paola, ogni tanto lei fa cucù, registra questi messaggi.
1: Buongiorno, buon martedì.
0: Buon martedì anche a lei. E poi la nostra studentella. Che c'è?
2: Buongiorno. Sì. Madonna mia, ieri mi hai fatto straridere.
0: Perché?
2: Pensavi veramente che io alle 7 del mattino fossi già operativa?
0: E che ne so io, scusa.
2: Mio caro, ti sbagli di grosso. Già per me alle 8 è difficile iniziare. Figurati alle 7 del mattino, giovani, già in classe.
0: Giovani moderni.
2: Baci, buona giornata.
0: Giovani moderni che prima delle 10 non sono operativi. Altro che noi. Cancro, attratti da curiosità originali e da situazioni fuori della norma, avrete poco tempo per i vecchi amici. Di fronte ad una richiesta d'aiuto vi dimostrerete tanto indecisi da sembrare ingrati o indifferenti proprio con una persona che vi vuole bene in maniera sincera. Leoncini, siete molto affascinanti, al punto giusto per fare nuove conquiste. L'umore un po' sottotono migliorerà decisamente nella serata. Avrete ottime possibilità di guadagno grazie ad un nuovo impegno faticoso ma redditizio. Reagite alle critiche. Vergine, l'ambiente professionale potrebbe riservare insidie a causa dei comportamenti poco corretti di un collega. Anche se la vita di coppia attraversa una fase poco felice, non fatevi invogliare da eventuali distrazioni, piuttosto chiaritevi con il partner. E adesso è la Rubertina. Roberto Tagliani.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
11: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: 6:43 minuti, seconda parte dell'oroscopo di Radio Sorriso. Abbiamo altre tre segni adesso. Buongiorno, buongiorno. Agli amici che solitamente puntano la sveglia, puntano la radio sveglia alle 6:30, quindi da poco con noi. Ui, sveglia! Bilancia, sarete lucidi mentalmente e riuscirete a far lievitare le vostre entrate, come a porre rimedio ad ogni situazione, anche alla più complicata. Un nuovo raggio di sole illuminerà i rapporti amichevoli e sentimentali, anche se persisterà una certa inquietudine di fondo. Vediamo lo Scorpione. Vi attende un giorno movimentato, ma non per questo negativo. Si prevedono spostamenti per motivi di lavoro, contatti con persone di rilievo che vi daranno preziosi consigli per la vostra carriera e novità poi elettrizzanti per quanto riguarda l'amore, soprattutto se avete il cuore libero. Sagittario, meglio non lasciare nulla al caso, la sorte non vi darebbe una mano, solo eseguendo scrupolosamente tutti i compiti otterrete buoni risultati. Nel campo sentimentale, un allegro battibecco terrà viva la comunicazione con una persona che per voi è speciale. E adesso speciale la canzone che canta Ilaria che fa parte dell'orchestra di Matteo Tassi. Il pezzo si intitola Donna Libera.

L'oroscopo, gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, avrete una carica positiva quasi inarrestabile negli affari e ovunque si richiederà energia ed originalità. Le tensioni in amore, ove avrete l'impressione di non essere sufficientemente stimati, vi renderanno troppo pignoli e alla continua ricerca di conferme. L'acquario, state giocando col fuoco. Siate sinceri con il vostro partner, è troppo intelligente per non capire i vostri raggiri. Se volete ampliare il vostro giro di interessi, aspettate prima di

0: riuscendo a frenare la fretta e l'impulsività. È tutto. Per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani come al solito qualche minuto dopo le 6, 5 minuti e saranno le 7 del mattino. Che abbiamo da Chioggia, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Renato da Chioggia.
0: Ciao Renato.
1: Disperso nella nebbia.
0: Sì.
1: E vola colomba bianca vola.
0: L'hai messo male, eh?
1: Dimmi. Ciao amico mio, mi puoi mettere una bella canzone di Gianni Dego, magari Giamaica.
0: Va bene,
1: visto
0: dai.
1: Che qua fa più freddo che caldo, a me non mi sembra di essere in Giamaica.
0: Va bene, te la metto. Grazie per essere dei nostri anche in questa mattina. È un po' balenga. Beh, qui a Castelfranco, insomma. Penso, presumo, dopo consulterò gli esperti, penso sarà una bella giornata, che osa mi dico cose così, ma cambierà, dai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo! Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:04. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è coda tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Anche a Roma coda fra Torre Nova e Bivio di Ramazzone, Roma Sud, grande raccordo verso quest'ultimo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione invece al vento forte tra Parma e Modena Nord. La A4 coda tra Seriate e Bergamo per curiosi che stanno osservando la scena di un incidente. Code a tratti anche tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. In direzione Brescia, code a tratti fra Pero e Sesto San Giovanni. Ci sono poi code in A8 tra Castellanza e Bivio con la A9 Lainate Chiasso per traffico sostenuto. Sulla A14 prudenza per il vento forte tra Bivio di Ramazzone Ravenna A14 e Statale 309 di Ramazzone. Vento forte anche tra Cesena e Pesaro e tra Cattolica e Poggio Imperiale. Sulla A24 vietato il transito a Telonati e Caravan in entrambe le direzioni tra Assergi e Bivio con la A24 statale 80 per vento forte. È tutto, buon viaggio.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli

toccato a Daniele, insomma, ad aprire quella che è la nostra seconda e ultima parte della mattina qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io sono Giovanni Zani e adesso aspetta, perché la Paoletta dalla provincia di Torino, le fermalie con le quattro frecce, fermo anche Francesco in Musile, Venezia, Gianni Cavarzare, Augusta e Florindo da Corte, tutta gente che naturalmente saluto, che stanno scrivendo, stanno registrando utilizzando il numeretto 345 48 45 663. Adesso ho il foxetto, non un fox, ho un foxetto con l'orchestra Sorriso.

0: aspetta che mi arriva anche Gianni, buongiorno, però devo andare dalla Paoletta qua, devo fare un mashup di due messaggi che
1: buongiorno, sì. Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Finalmente dopo due settimane mi sta passando questo raffreddore, sì. Influenza, non so che cavolo era. Comunque non avevo neanche la voce per potervi chiamare. Adesso ce l'ho, quindi volevo salutare tutti.
0: Grazie, sei molto carina, sei molto carina. Vuole Lambertini?
1: Scegli tu una canzone di Omar Lambertini, a me vanno bene tutte. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Ciao ragazza, continua la passeggiata, riguardati però, stai attenta a questi improvvisi cambiamenti di clima. Una volta fa freddo, una volta fa caldo, una volta c'è il sole, una volta piove. È un attimo fregarsi.

0: Eccomi, ore 7:25. Andrew, aspetta che gli tiro le orecchie. Andrew di Vicenza, me la scrivi una robina? Hai voglia di scrivermi una robina invece di mandarmi la fotina tutti i giorni? Perché secondo me non è all'ascolto, perché se io chiedo qualcosa a Cesarone, ipotesi, no, che lui manda i suoi messaggi, se dico registrami un ciao, lui mi manda il ciao, Guarda, in tempo reale è andato proprio.
1: Ciao!
0: Vedi? Però ho la certezza che siete all'ascolto. Dai, facciamo le persone serie. Pronto?
1: Buongiorno, Sorrisini. Buongiornissimo, capitano. Sì. Oggi ho una dedica.
0: Sì.
1: Lo dedico a mia moglie, Valentina, la mia dolcissima Valentina.
0: Sì.
1: Qualcosa di più. Grazie capitano, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, ciao, gliel'hai spiegato a Valentina che no, noi pezzi originali non possiamo metterli, però insomma fortunatamente i nostri meravigliosi artisti della musica da ballo fanno anche i pezzi dei Pooh in questo caso. Sentiamo, un nuovo medley, l'ho mai messo io questo. Sentiamo. Chi è?
2: Il vento corre con me.
0: Vale, sembrano proprio loro, eh!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
8: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ad Tab. Amarsi è facile.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FES SR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Savini, a Riccioli Neri, anche questa è famosa, mi ricordo come la cantavano quando ero piccola, Riccioli Neri e boccuccia di rosa. Poi ce n'era un'altra che dico, signor Giovanni, le chiedo la mano di sua... Chi la cantava questa? Che titolo aveva? Di sua figlia, sì, roba del genere. Mamma mia. Modena porta un ordigno bellico per la lezione di storia, la scuola praticamente evacuata. C'è stato un allarme in un liceo classico, nella giornata di ieri, no? Ma questo ragazzo l'ha fatto con tutta probabilità ignaro delle possibili conseguenze che la sua iniziativa avrebbe provocato, no? In occasione della lezione di storia, questo studente del classico di Modena ha portato in aula un proiettile di mortaio che risalirebbe alla prima guerra mondiale, no? In buono stato di conservazione, presentandolo in aula al professore e facendo così scattare l'allarme praticamente in tutto l'istituto, no? Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e agli studenti è stato detto di rimanere nelle rispettive aule, no? Il proiettile, dopo che il preside ha appunto chiesto a tutti gli studenti di mettersi tranquilli in aula, di non mettere il becco fuori, insomma, nella porta, insomma. È stato portato in giardino. Qui i carabinieri hanno messo in sicurezza sia i ragazzi che il personale della scuola, provvedendo ad isolare tutta la zona. Il liceo è stato poi evacuato in via precauzionale e le lezioni naturalmente sospese. E vabbè, dopo la messa in sicurezza io voglio sapere, ma l'hanno fatto brillare? Non me lo dicono! Che è successo? Madonna, mi resta qua, volevo sapere se l'hanno, se hanno chiamato gli artificieri, se l'hanno fatto brillare, se dov'è finito sto proiettile di mortaio che tu dici, pensi un proiettile, una robina così, un proiettile di mortaio è una roba... La roba tosta. Va bene, è successo questo a Modena. Allora, sparite due cinture della Raffa di Raffaella Carrà, della mostra che era stata allestita a San Benedetto. Chi si è fregato? Chi può aver fregato le due cinture? Le indagini naturalmente sono in corso a San Benedetto e il Tronto. C'era questa mostra intitolata Rumore, no? Ospitata alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Si sono accorti domenica che due importanti e famose cinture, i due abiti molto belli, sono state ciulate e fregate. Ai ai ai, questi mariuoli. Pure le cinture della Raffa si fregano. Vabbè, andiamo avanti con la musica, siamo alle ultime battute, gli ultimi momenti di Ma che bella giornata, puntata di martedì.

Pronto, aspetta che accolgo anche Franchina di Padova. Buongiorno, tesoro. Cosa mi manda? Una coppa, cos'è, Macedonia questa? Ma c'è la panna sopra, ingrassa, ingrassa, ingrassa, fa male. Grazie comunque del pensiero, sei molto gentile. Potrei mai fare colazione io con questa roba, tutta questa roba dolce. Va bene, buongiorno anche a Manuela, Sandona di Piave, buongiorno a Claudio, Chioggia, da Chioggia a Pellestrina, non è proprio un attimo, però dai. Salutiamo anche gli amici di Pellestrina, trainati, comandati, no, mi piace. Spesso e volentieri si fa portavoce Giovanni, un mio omonimo lì dall'isola meravigliosa di Pellestrina. Buongiorno, grazie. Com'è il tempo dalle vostre parti? Adesso se è rattristata la giornata, se prima avevo la speranza che un timido raggio di sole si sarebbe fatto largo, adesso mi sa che sta anche addirittura piovendo. Adesso controllo. Vabbè.

Sax di Alessandro Ruggero e a chiudere naturalmente con Il principe del deserto dei Rodigini. Finisce qua la mia primissima parte di giornata su Radio Sorriso, ci ribecchiamo domani come al solito puntuali ore 6. Ciao!

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude, Darder e Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Sorriso! Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Davide Montali ci fa partire questa mattina con una bella tarantella, funiculi funicola San Gennaro, soldato innamorato. Buongiorno amici di Radio Sorriso, si parte alla grande anche per questo giorno, per pieno ritmo, dai, anche se la giornata fuori è un po' appesa e piove, non piove, c'è stato qualche temporale un po' più forte del previsto, però dai, comunque noi cerchiamo sempre di farvi partire, almeno per quanto mi riguarda, la mattina col giusto sorriso. 345 48 45 663, potremmo quasi fare un momento meteo. Allora, qui a Castelfranco è nerissimo, ma al momento non sparrebbe piovere. Ora ditemi voi se nelle vostre zone già piove, ha piovuto, cosa ha fatto in questa mattina. Raccontatemelo anche al telefono allo 0423 736680 o 736681. Sicuramente oggi è una giornata un po' così, perché comunque sa che il sole oggi non lo vediamo, sa che vedremo di più la pioggia, poi veramente si sta tutto annuvolando qua, quindi mi sa che torna la pioggia. O Marco Dazzi con Piove, data la giornata, ci sta.

0: Voci di Gabriele Rosita, Orchestra Filadelfia, con questo bel duettando i grandi successi della musica italiana, sempre qui su Radio Sorriso. E allora vado subito a salutare l'amica nonna Gio da Feltre. Sentiamo.
1: Buongiorno Giovanni, sono nonna Gio.
0: Ciao.
1: A Feltre di Luvia.
0: Ciao, Feltre di Luvia. Allora, Feltre, mi segnalano pioggia. Qua Conegliano piove, mi sa che no, ancora non piove qua a Castelfranco, a meno che io non ci veda perché non sono vicinissimo alla finestra. Buongiorno all'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia, continuate a raccontarmi dov'è che piove. Dai, intanto Venerino. Ciao Venerino.
2: Noi invece c'è un po' di nuvolo sole,
0: Quindi è cerea.
2: Speriamo che non piova, dai.
0: Non piove, anzi c'è anche qualche raggio di sole. Buongiorno Alina di Conegliano, sentiamo Ferruccio da Volta Mantovana.
3: Buongiorno.
0: Ciao Ferruccio.
3: Siccome mio figlio questa mattina mi ha mandato una sua imitazione degli uccellini,
0: sì,
3: vorrei dedicargli la canzone Volare.
0: Volare.
3: Visto che anche lui piace volare.
0: Va bene.
3: Grazie,
0: dai.
3: E buona giornata.
0: Va bene,
3: a tutti.
0: Dai, tra poco ti accontento, carissimo Ferruccio. Intanto un altro bel brano, il nostro direttore Alex con Ossessione Profonda. Fumo una bella baciata alle 8:21 minuti primi, sempre sulla radio delle grandi orchestre, sulla radio che vi fa ballare, la radio più giovane che mai, Radio Sorriso.

Valeria Cenciarini con Luca Sax, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto intanto l'amico Maurizio da Montebelluna. Buongiorno. A Montebelluna piove, anzi diluvia. Allora, beh, qua no ancora, meno, se non è iniziato adesso no. E poi buongiorno a Susi di Sistiana Trieste. Questa mattina c'era un po' di sole, ma adesso è arrivato il temporale e piove. Buona giornata, mi sa che oggi è tutta così, eh. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli, e non solo, vado a salutare anche l'amica Enrica. Beh, tra poco poi Enrica vado ad accontentarti con quella che è la tua richiesta musicale. Saluto Bruno dalla provincia di Padova con il maestro Castellina e Spaccafisa.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sorriso!
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Daniele Cordani, 10 giorni, la voce di Pamela, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e ringraziamo logicamente le edizioni Sa Project e Sandrinita per questo bel disco del mese. Si continua, saluto intanto l'amica Carolina da Conegliano che mi segnala che a Conegliano piove. Ciao Carolina, buona giornata, un saluto fortissimo. E poi vado a salutare invece l'amica Giuliana da Montichiari, ciao Giuliana, un saluto forte. E poi vado a salutare Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca di Verona, ciao Anna, un saluto, e un saluto anche a Ferruccio. Guarda che l'ho ascoltato in privato l'imitazione, Ferruccio, molto bella, devo dire, bravo. E poi un abbraccio invece proprio a te, perché ora lo accontento con Nel Blu, Dipinto di Blu.

interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: ci siamo ascoltati Catty Orchestra Piva con Dairi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivata lei, la regina dell'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora, Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno Giovi e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori sorrisini che sono
0: oggi
2: qui.
0: Oggi è una giornata speciale, leggo.
2: Oggi sì, è davvero una giornata speciale, è la giornata internazionale dell'infermiere, caro Giovanni. E quindi celebriamo queste persone che si dedicano ai pazienti con amore, con affetto, con pazienza, tanta tanta pazienza. Vogliamo dedicare questo spazio in questa mattinata, in questa giornata, a chi ogni giorno cura, ascolta, rassicura, spesso con un sorriso anche nei turni più pesanti. E soprattutto un sorriso che viene scatenato anche dalla musica, perché dovete sapere che abbiamo moltissimi infermieri, dottori, sale operatorie che hanno la radio.
0: Certo,
2: chi ha avuto purtroppo queste occasioni di sentire veramente la musica mentre operavano, mentre si prodigavano, insomma, nel loro lavoro. È vero o no che la musica...
0: È vero, assolutamente. Poi la musica aiuta un sacco, quindi noi siamo in giro anche nelle sale operatorie, so.
2: Esatto, ci portano anche in questi luoghi. E allora l'argomento del giorno su Radio Sorriso è l'infermiere che non dimenticherai mai. Vi è mai capitato di incontrare un infermiere o un'infermiera che vi ha aiutato in un momento difficile? Oppure avete vissuto una scena simpatica, tenera o assurda in ospedale? C'è qualcuno che vorresti ringraziare in diretta radiofonica? Vi diamo questa opportunità di ringraziare queste persone che magari vi hanno prestato un servizio davvero con i fiocchi, come si suol dire, giusto?
0: E allora mandate il vostro vocale al 345 48 45 663 oppure
2: lo dite a Giovi 0423 73 66 80. Tra gli ascoltatori ci sono infermieri?
0: Beh, amici infermieri, ci siete? Fatevi sentire, eh?
2: Esatto.
0: So che anche da alcuni reparti ci ascoltano. Se ci ascoltate da alcuni reparti di alcuni ospedali, riunite tutti gli infermieri e fate una bella dedica, un bel saluto. Noi siamo qui che vi aspettiamo e oggi celebriamo questa giornata.
2: Esatto, celebriamo la giornata internazionale dell'infermiere.
0: Grazie Tizi.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito

0: sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti, Rude e Darderiz Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso, linea richieste. 0423-736-680.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
11: Carrefour. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Severini con La forma del vento, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme con A pieno ritmo. E un saluto lo vado a fare subito a Virginia di Rossano Veneto, che dedica questo brano a tutto il fans club proprio di Mauro Levrini. E poi un abbraccio a chi mi richiede il titolo del brano tra poco, caro Antonio, te lo scrivo, intanto grazie di avercelo richiesto, ben volentieri ti vado a scrivere proprio il titolo. E poi un abbraccio ancora invece a chi ci scrive e chi ci richiede il prossimo brano, Irma Di Benedetto con Te Chiero. Un grande saluto all'amica Enrica da Treviso. Prima però andiamo ad ascoltare un bel cia cia cia, Nicolò con Cappello di Paglia.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, appuntamento BM Steel, a parlare di lui, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, ma soprattutto questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che aiuta a star bene, a sentirsi bene, ad alleviare tanti piccoli problemi. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno, ma aiuta le persone realmente a stare bene. Quando lo applichiamo, perché ricordatevi che non c'è bisogno di massaggiare, non c'è bisogno di frizionare, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E qualcuno dice, ma cosa sta parlando? Ma del gel, il gel della BM Steel. 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, a casa vostra a 38 euro, non ci sono spese aggiuntive né sorprese varie, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Oggi ormai lo segniamo sul telefono, dunque 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire solo prenotare, chiamare vuol dire prima di tutto dubbi, curiosità. Ho sentito Raffaello parlare adesso del gel, io mi ritrovo ad avere problemi di notte con i crampi e mi sveglio di soprassalto con questi dolori veramente pazzeschi sotto la pianta del piede, il polpaccio. Può essere utile, può darmi un aiuto, vi aiuta realmente a togliervi i problemi dei crampi. È meraviglioso il problema di quel calore nelle gambe, quando le signore vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora si ritrovano quel fuoco, quel calore, quello spasimo, soprattutto quel prurito incredibile, quel nervoso nelle gambe da non riuscire a tenere le gambe sotto le lenzuola. Lo applicate bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere, il sentirsi un'altra persona. Tutto questo, ripeto, a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, senza aggiunte di spese. 035 83 17 91. Musica, a dopo!

rientriamo in diretta dopo la musica, la gioia, l'allegria di Radio Sorriso, ancora una volta a parlare di lui. Stavamo parlando del discorso delle gambe, le signore che vanno a dormire, oggi le chiamano le gambe senza riposo. Cosa vuol dire? Questo calore, questo spasimo, questo nervoso, proprio questo nervoso nelle gambe, questo prurito incredibile, perché quando incominciamo a grattarci non smettiamo più. Il gel va a togliere quel calore, va a togliere quel gonfiore e va a togliere quel nervoso, quel prurito dalle gambe. Credetemi, quando parliamo di un prodotto naturale fatto in Italia dal dottor Belforte, BM Stile è il distributore, e in questo caso di un prodotto stupendo, è logico, è stupendo, lo vendi tu naturalmente. Noi siamo qua da oltre 25-26 anni tutti i giorni a farvi due orecchie grosse come Dumbo, a far sì che le persone possano capire se questo prodotto può essere utile per i propri problemi. E quando parlo veramente delle gambe, il problema di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, sapete meglio di me che il medico e soprattutto l'angiologo dice: non esporre le gambe a fonti di calore, togliere gonfiore, togliere calore e togliere quella rigidità. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Partite sempre dalla pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, due minuti dopo è completamente asciutto, dunque potete mettere il vostro collant, le calze contenitive per contenere le vene, e potete affrontare la giornata in un modo meraviglioso, come di notte, quando sottolineo il fatto di andare a dormire e andare a cercare il fresco. Noi uomini diciamo abbiamo la tarantola nel letto perché non sta mai ferma la signora andare a cercare il fresco negli angoli del letto, e anche qui possiamo togliere questo problema, allontanare questo problema usando il gel, che va a dare freschezza, togliere calore, togliere gonfiore e togliere quella rigidità e quel nervoso dalle nostre gambe. Ne basta poco, non bisogna frizionare né massaggiare, e soprattutto non unge, non sporca e non macchia. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, in totale mezzo chilo di prodotto a casa vostra. Non ci sono spese aggiuntive, ma chiamare tranquillamente anche adesso la BM Steel allo 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!

0: La voce di Marzia, orchestra Ivano Nicolucci, le donne come me, saluta l'amica Marta dalla provincia di Verona che ci ha richiesto questo bel brano. Si parla di infermieri in questa giornata mondiale degli infermieri e quindi vi abbiamo chiesto magari un aneddoto, una simpatia, un ricordo, no? Anche magari di un infermiere che conoscete, che è un vostro amico, qualcosa che vi è stato raccontato, eccetera. E sentiamo Ferruccio. Ferruccio ha un ricordo ben stampato in mente. Sentiamolo.
1: Buongiorno. Non dimenticherò mai l'infermiera che mi ha depilato le parti intime prima di essere operato un tumore al colon. Buona giornata.
0: Beh, anche quelle sono cose che ti rimangono impresse. Io penso che sarei molto molto imbarazzato. Quindi grazie Ferruccio. Magari se volete ringraziare qualcuno, fate proprio un ringraziamento con il nome. Almeno ringraziamo queste importanti figure che ogni giorno ci aiutano.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Sorriso!
13: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi, avete studiato?
16: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
18: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti di adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
21: Rifiuto.
20: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
21: Rifiuto.
20: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
21: Rifiuto.
20: Colpo di scena, rifiuta tutto.
21: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Fiato Disco con il cuore boom boom, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Emanuela di Montegrotto, dice: ho lavorato sempre in ospedale in quel di Milano, ho visto tanti bambini nascere, che bello. Grazie Emanuela, un saluto forte. Poi un abbraccio a Mario da Gazzo Veronese, lui ci dedica una panadella. Sentiamo, vediamo, sì, dai, 10 secondi lo sentiamo.
1: Vorrei essere una matita colorata,
0: ecco,
1: per dipingerti di bello questo giorno.
0: Oh, ecco.
1: Ciao.
0: La poesia del Mario di Gazzo Veronese. Un abbraccio e poi mi mando un prato pieno di fiori. Molto, molto belli. Saluto Maria Giovanna di Schio, che dedica alla cugina Lucia di San Vito, sempre in provincia di Vicenza, questo bel brano, Morena Santa Maria con Arrivederci Argentina. E balliamo tutti insieme un bel tango.

Le voci di Cristiana e Angelo, la Little Tony Family, con Siamo Oltre Ogni Pensiero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto Loris di Mestrino, ciao Loris, e poi l'amico Mauro, che poi tra poco vado ad accontentare. Un grande saluto anche a chi mi richiede il titolo di un brano che abbiamo passato questa mattina, l'amico Luciano. Ora te lo scrivo, caro Luciano. Beh, fate come Luciano: se sentite un brano, magari di notte, di cui non sapete il titolo, basta segnarvi il giorno e l'ora e poi ci richiedete e noi riusciamo, come dire, a ritrovare quel titolo lì e dirvi, almeno poi potete richiedere questi brani che magari vi colpiscono, assolutamente. Tra poco vado a fare un giro sui social, perché anche sui nostri social stiamo celebrando questa importante giornata. Intanto il nostro direttore è Sara Tommasi con Pazza Estate, questo bel brano presentato proprio qui a Radio Sorriso.

Boogie Woogie, Katia Gavi con Lady Boogie, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso devo andare a Villa Franca di Verona, dove arrivano gli auguri per Andrea, che oggi fa il compleanno. Quindi auguri, auguri, auguri, anche logicamente da parte nostra, da parte anche però di Fiorella. Allora un saluto a tutte e due, festeggiate, divertitevi, perché il compleanno è sempre, come dire, una bella cosa. E poi vado a salutare anche l'amica Martina. Ciao Martina, un abbraccio, buon lavoro in questo caso, perché so che stai andando al lavoro. Un saluto ad Andrea di Zero Branco. Andrea, tra poco poi cerco di accontentarti e tra poco verrò a leggere anche i vostri messaggini, quelli che state lasciando sui social. Lo sapete, abbiamo due belle pagine, sia Instagram che Facebook, Radio Sorriso. Mettete un bel mi piace, un bel segui, Radio Sorriso sempre con 3 R, e lì quanti contenuti potrete vedere.

0: ciao Rico, Serena Lofaro, Lambada Sensual. Così chiudiamo queste due ore insieme. Tra poco ci trasformiamo in farfalle su due ruote e continueremo a parlare di questa giornata, giornata mondiale per gli infermieri, degli infermieri soprattutto. E quindi noi vi stiamo chiedendo, ecco, un ricordo, un aneddoto, qualcosa di particolare. O magari se ci sono proprio degli infermieri all'ascolto, beh, sarebbe bello sentirvi anche solo per un saluto. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681. Mi viene in mente una cosa, ora vediamo se riusciamo a farla. Vediamo.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.

0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie dalla nostra regione. Al tempo sul Veneto, ieri sera a Venezia è stato bloccato il Ponte della Libertà che collega la città d'acqua con la terraferma. A Verona, dopo le 18, vento forte e grandine hanno abbattuto centinaia di alberi e danneggiato automobili, in particolare nel quartiere di Borgo Trento. A Caorle una tromba marina è rimasta lontana dalla riva.
2: Concluse a Venezia le procedure di collaudo statico del nuovo viadotto di scavalco del raccordo autostradale di Tessera, che consentirà l'accesso ai nuovi impianti sportivi del Bosco dello Sport. Le misurazioni strumentali sono avvenute in presenza dei tecnici del comune, contemporaneamente installate le strutture metalliche zincate di supporto della nuova segnaletica stradale e dei pannelli a messaggio variabile a servizio del nuovo impianto sportivo e l'adiacente aeroporto internazionale.
1: Anche per la prossima estate, Rete Ferroviaria Italiana prosegue le attività di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto, che in alcuni casi comporteranno la necessità di interrompere temporaneamente la circolazione dei treni. Dal 29 maggio al 4 luglio a fasi alterne sono previste chiusure delle linee Verona-Rovigo, Verona-Vicenza e Vicenza-Schio.
2: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
3: Segni su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: Luigi Gallia con Fisa Sprint si parte con Farfalle su due ruote. Buongiorno Iris.
1: Ma le due ruote sono parcheggiate in garage.
0: Però vedi che si sta aprendo un po' il tempo.
1: Sì, sta girando, sapessi. Fino a domenica sarà così, mannaggia.
0: Ah, che
1: vabbè,
0: bello,
1: dai.
0: Cioè, che bello in senso sarcastico, logicamente. Comunque, buongiorno, buongiorno e buon martedì.
1: Buongiorno a te, Giovannino. Buongiorno a tutti i sorrisini. Di cosa stiamo parlando? Oggi
0: celebriamo una figura professionale molto importante, gli infermieri. Giornata mondiale degli infermieri, anche noi oggi li celebriamo su Radio Sorriso e quindi chiediamo di raccontarvi, di fare anche semplicemente un ringraziamento ad un infermiere, sì, che magari si è occupato di noi in un periodo di vita o magari si occupa di noi o si occupa di voi in questo caso, ecco.
1: Allora io potrei farlo, nel senso che comunque l'anno scorso ho praticamente vissuto per più di metà anno all'interno del, lo posso dire, insomma, non è che si fa pubblicità, alla fine gli ospedali non sono all'interno del reparto di ORL di Vittorio Veneto, e devo ringraziare perché gli infermieri sono tutti infermieri OS, sono tutti, anche i dottori a dire il vero, sono tutti molto gentili e molto molto umani, nel senso che sai, viviamo in un periodo storico dove
0: molto
1: anche
0: difficile
1: andare a visitare un parente non è semplice,
0: certo.
1: E devo dire che insomma lì ho trovato molta leggerezza sotto questo punto di vista, nel senso che molta tranquillità,
0: anche molta comprensione,
1: sì, molta
0: affetto,
1: comprensione,
0: umanità,
1: quindi,
0: che comunque è molto importante, in alcuni momenti è fondamentale, perché quella parola in più, quella anche semplicemente quel piccolo gesto ti aiuta.
1: Poi sai cos'è? Che quando tutto il gruppo comunque è così, vai bene, perché se anche solo uno non è gentile, alla fine
0: non è facile,
1: rovini un po' il gruppo,
0: certo.
1: Perché poi dopo non parlano male della semplice persona, parlano male,
0: certo.
1: Invece lì devo dire che il reparto sono veramente tutti super gentili.
0: Mi è venuta un'idea, cioè se qualcuno magari in questo momento ci ascolta da qualche reparto eccetera, potreste fare una sorpresa magari agli infermieri che sono lì intorno, gli facciamo una bella dedica su Radio Sorriso.
1: Eh sì, è vero,
0: li salutiamo, dateci i nomi, fate un ringraziamento, fate quello, cioè è bello ringraziare queste figure, quindi fatelo 345 48 45 663 oppure ci telefonate allo 0423 736680 o lasciate un bel messaggino in segreteria telefonica allo 0423 736681. Abbiamo una bella nota vocale da ascoltare, è vero Iris?
1: È questa?
0: Non è questa? È questa? No? Vai su, vai giù, non lo so
1: perché c'è la Valeria.
0: No, la Valeria non è?
1: Oppure c'era questa che era stata ascoltata.
0: Dimmi, no, Andrea da Zero Branco.
1: Non lo so perché.
2: Ciao Giovanni carissimo, buongiorno a voi carissimi radioascoltatori di Radio Sorriso.
1: Ciao Andrea.
2: Vorrei dedicare la canzone Beviamo dei lieti calici agli sposi Ariane e Ludovico, che sabato festeggeranno il loro matrimonio. E inoltre oggi vorrei festeggiare il compleanno di Natalia, la mia collega di lavoro, e anche un ringraziamento a Paola, a Lorenzo e Michele, che mi hanno fatto conoscere i loro suoceri, che saranno presenti al pranzo domenica. A tutti voi buona giornata.
1: Grazie Andrea,
0: che
1: buona
0: bello,
1: giornata a te.
0: Andrea, un abbraccio forte. Andiamo con la traviata.
1: Andiamo con
0: via,
1: la traviata.
0: Via.

0: Guitar Twist e vi lasciamo in compagnia di Federico Di Dentur e Giovanni Zani.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale e buona giornata a Giovanni Zani. Adesso noi vi portiamo in Croazia, vi portiamo in una clinica di eccellenza. Il mio sorriso si sente anche alla radio, perché dopo un sacco di mesi ritroviamo un grande amico che sta sostituendo la brava e bella Sara. Federico, buongiorno Fede.
2: Buongiorno a te e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.
1: Quindi con te parliamo di questo servizio transfer e parliamo di clinica in Croazia.
2: Sì, sì, giusto. Allora parliamo di Dentur, che è questo servizio di pulmini di trasferimento che vi porta dall'Italia presso la clinica De Nova, che ha sede a Fiume in Croazia. Ricordiamo a tutti che questo servizio di trasferimento è attivo tutti i giorni dal martedì al sabato compreso, facendo andata e ritorno sempre in giornata. Quindi i giorni sono martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Perché in clinica De Nova? Perché con Dentur. Allora Dentur, come detto prima, vi offre questo servizio di trasferimento con pulmini di ultima generazione guidati da autisti professionisti. La clinica De Nova è una clinica dentale, chiaramente sede a Fiume in Croazia, dove vengono eseguiti tutti i tipi di terapia che vanno dalla semplice carie fino all'implantologia più complessa. Chiaramente in Croazia abbiamo un notevole risparmio, dovuto chiaramente a una tassazione completamente diversa rispetto all'Italia. Troverete presso la clinica uno staff altamente qualificato e chiaramente tutti gli interventi e tutti i materiali che vengono utilizzati sono certificati.
1: Ecco, diciamo che in Croazia i dentisti parlano perfettamente l'italiano, non c'è problema di comunicazione, possono stare tranquilli.
2: Sì, sì, sì, c'è. Non c'è nessun problema di comprensione, anche perché parlano tranquillamente l'italiano, quindi non c'è nessun problema da questo tipo.
1: Ok, vogliamo dare i contatti telefonici anche di internet?
2: Certo. Allora, innanzitutto volevo prima ricordare che la proposta di Dentur in collaborazione con la clinica De Nova è la seguente: il primo viaggio e la prima visita sono completamente gratuiti e senza impegno. Per avere più informazioni potete chiamarci al numero di telefono che è il seguente: 045 97 00 25. Ripeto.
1: C'è anche un sito internet, dopo ripetiamo il numero.
2: Sì, sì, sito internet www.clinicadenova.com.
1: Ok, ripetiamo il numero.
2: 045 97 00 25.
1: Federico, è stato un piacere, ci risentiamo la prossima volta.
2: Grazie a te e alla prossima.

0: Daniele Tarantino, 50 primavere, salutiamo l'amico Alfredo de Novolon che dice grazie a sua moglie Luisa. Sai perché?
1: Sì, perché?
0: Perché sua moglie Luisa ha fatto tanti anni l'infermiera al pronto soccorso di Padova, dell'ospedale di Padova. E beh, dice, tante volte mi ha salvato comunque.
1: Certo, aiutato, perché insomma, essere gente, anche con la mente fredda quando si aiuta qualcuno, sapere.
0: No, cioè, il soccorso non è facile.
1: No, non è facile. Hai tutte tante situazioni che arrivano e devi improvvise, mantenere
0: veloci,
1: sempre.
0: Infatti.
1: Il sangue.
0: Bravi, bravi. Sai che anche il mio papà era infermiere in pronto soccorso?
1: Ah, sì?
0: Sì, è vero. Sì,
1: il tuo papà è stato un infermiere.
0: Sì, è stato un infermiere. Quindi...
1: Ho capito. Io, mia zia.
0: Vedi.
1: Mia zia ha fatto l'infermiera per tanti anni. No, mi sembra che adesso non ci sia nessuno che abbia seguito. Poi io ho fatto il corso di operatore sociosanitario, però mi sono fermata lì. In realtà, quando ho iniziato le superiori, volevo andare a fare la scuola di infermieri, ma poi l'hanno spostata da 2 anni a 3 e da 3 a 5, quindi certo. Per strada ho detto
0: anch'io,
1: okay,
0: se
1: strada.
0: Rinasco, dico sempre che se rinasco voglio fare il dottore o l'infermiere.
1: Vedi.
0: Però vabbè, in un futuro, perché ormai sono in un'età dove non posso mettermi di nuovo a studiare a 5 anni e poi fare tutta la parte, che comunque c'è un percorso non indifferente,
1: certo.
0: Ricordiamolo.
1: Salutiamo Oscar di Santa Lucia del Piave, l'alpino, che dice: Genova, adunata terminata, bellissima, ora ci ributtiamo al lavoro. Viva gli alpini e il coro Anna Bedeschi Conegliano. Ciao a tutti, se puoi mettere una canzone alpina e poi dopo ti accontenteremo, caro Oscar. Porta un attimo di pazienza e arriverà anche il tuo turno. Nel frattempo andiamo a salutare Tiziano dalla provincia di Verona. Dice: se è possibile vorrei ascoltare Despacito.
0: E allora abbiamo selezionato la versione di Laria Veronese con la voce di Dennis.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Le mondine, la colpa fu. E salutiamo tutti gli alpini, sì, che sono stati alla dunata, chi è stato qui, chi l'ha fatta a distanza, perché so che molti gruppi anche di alpini che non sono andati proprio a Genova, però poi comunque si sono riuniti per fare un pranzo, per stare tutti insieme.
1: Sì, e salutiamo un po' tutti. So che è stata una bella dunata, ho visto anche il discorso della sindaca di Genova, che tra l'altro ha ripreso le parole di una canzone, Amici miei,
0: sì,
1: nel suo,
0: certo,
1: discorso. Quindi a noi, insomma, fa un sacco piacere, perché vuol dire che la musica popolare, la musica tradizionale, poi sicuramente Piero Montanaro era contentissimo di questo, perché cioè, finire nel discorso della sindaca non è una brutta
0: cosa. Assolutamente, vuol dire che è un po' anche una bandiera, no? Questo brano è diventato una bandiera dell'amicizia, assolutamente, e dell'accoglienza.
1: Salutiamo Sandra da Gemona del Friuli. Ciao Sandra, un abbraccione.
0: Un
1: salutiamo ancora Andrea di Zero Branco, che ci ringrazia, e l'amica Luigina di Morgano. E stamattina stiamo parlando di infermieri, soprattutto. Però diciamo un po' tutte. Oggi è la giornata delle infermiere, quindi.
0: Non ci sono solo le infermiere dell'ospedale, ci sono anche quelle che magari stanno sul territorio, che fanno le cure casa per casa.
1: È vero.
0: Quindi ringraziamo anche quelle che magari fanno chilometri durante il giorno per poi passare da tutti.
1: Sì, io volevo salutare Sara, che è la mia infermiera di fiducia. E lei è una persona splendida, posso dire. Sì, è l'infermiera del mio cardiologo, ma segue tutto, diciamo, il gruppo dove vado io. E Sara è una ragazza veramente splendida, carinissima, gentilissima. Cioè, tu hai presente di quelle persone che quando le vedi ti mettono proprio pace. Se, nonostante tu entri che sei un po' teso,
0: perché
1: sai, quando vai a fare gli esami non è mai, però lei ha la capacità di rilassarti proprio.
0: È che guarda che è importante ricevere un sorriso,
1: io vado lì e dopo mezz'ora esco che sono tranquilla.
0: Pensa, io quando vado a fare l'analisi del sangue, come arrivo, se non trovassi davanti a me un'infermiera che, come dire, mi mette un sorriso,
1: passate lì tutta la mattina praticamente,
0: perché scappo, mi dovrebbe rincorrere. Invece no, devo dire che sono molto brave, quindi ora non ricordo i nomi, però un ringraziamento lo faccio.
1: Devi sempre dare della stessa tu. Andiamo con l'infermiera?
0: Andiamo.

0: ci siamo ascoltati anche la Danimos Band, la voce di Marzio, con Sono qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo Emanuela di Montegrotto, che fa un po' la simpatica. Sai che lei è sempre quella delle battute. Facendo l'infermiera ho notato che chi si mette una supposta poi per il resto della giornata ha il viso sorridente. Che lei fa l'infermiera, probabilmente. Emanuela,
1: si è scritto anche stamattina per quello, un sacco di bimbi nasce.
0: Per quello che lei è sempre molto simpatica.
1: Perché bisogna portare un sorriso. Salutiamo l'amica Teresa da Treviso. Lei ha due figli infermieri.
0: Sì, due figli infermieri.
1: Tutti e due infermieri. Bravi, bravi.
0: Beh, è anche una fortuna sotto un certo punto di vista.
1: È vero.
0: Allora, è una fortuna, a volte forse anche una responsabilità, perché magari sei i figli che sono sempre tutto bene, stai bene, e tu immagina avere un infermiere.
1: Sì. Ma poi quando hai un problema chiami subito. Però questo cosa può essere? Allora anche per i figli non deve essere.
0: Ma chi
1: semplice.
0: Lo sa, chi lo sa, poi sei tutto il mondo del paese, quindi
1: sì, no, beh, certo, assolutamente.
0: Ci comportiamo diversamente, però immagino o forse sono anche un po' più tranquilli,
1: magari
0: forse sono
1: quello.
0: Dalla parte opposta.
1: Ma chissà, non so, ce lo dovrebbe raccontare un figlio infermiere.
0: Raccontateci, dai, qualcuno che è infermiere, che ha i genitori, se siete apprensivi oppure no, che siamo curiosi di questa cosa.
1: È vero, sì, è vero, è una curiosità particolare.
0: Andiamo ad ascoltarci Sdrindule.
1: Arriva Sdrindule con
0: Un Pianton de Paradise. Questa canzone la dedichiamo all'amica Teresa, che la voleva ascoltare una bella canzone di Sdrindule. Abbiamo scelto questa tutta per te su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di infermieri. Yeah.

0: E allora questi auguri vanno esattamente all'amica Franca da Curtatone Mantova, che oggi fa il compleanno. Auguri!
1: Augurissimi, cara Franca, un bacio forte. Noi continuiamo anche con i vostri messaggini. Sentiamo il messaggio di Diletta, perché è lunghetto.
2: Buongiorno,
1: sentiamo.
2: Buongiorno. Io sono Diletta e volevo ringraziare gli infermieri domiciliari e quelli delle cure palliative, quegli infermieri che vengono a casa con tanto amore, dedizione del lavoro, sempre con il sorriso in bocca, mai con un pensiero, anzi quando vanno via sono loro, ti rallegrano, non ti fanno sentire che sei sola, magari è un malato terminale oppure hai semplicemente qualcuno a cui devi cambiare la flebo, mettere la PEG, perciò loro sono degli angeli, tutta la categoria infermieri, per carità del cielo, però per me quelli che vengono di casa in casa, sì, hanno secondo me una marcia in più e hanno anche una marcia in più nel cuore. Grazie mille, buona giornata e se gentilmente mi mettete una tarantella, perché oggi è una giornata un po' come il tempo, un po' grigia, un po' uggiosa, e sono Diletta, un abbraccio a tutti. A tutti voi che ci fate una grande, grande, grande compagnia. Grazie mille, buona giornata a voi e un saluto speciale a tutti quanti voi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, abbraccio. Diletta, un abbraccio. E noi andiamo con Davide Montali a Tazza e Caffè, Simo a Napoli.
0: E allora io.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.

0: niente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Agitazione permanente e 8 ore di sciopero da declinare in ogni stabilimento contro il piano di ristrutturazione presentato da Electrolux. 1700 gli esuberi previsti. Il Ministero delle Imprese sta seguendo la situazione con la massima attenzione. Interessati dallo sciopero anche gli stabilimenti di Porcia Pordenone, Susegana Treviso, Forlì e Solaro nel Milanese.
3: Nel Trevigiano i carabinieri di Mogliano hanno identificato e denunciato un cittadino brasiliano di 39 anni ritenuto l'autore di numerosi furti messi a segno ai danni di negozi, ristoranti e impianti sportivi del territorio tra Preganziolle e Mogliano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti giudiziari, è stato individuato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.
2: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, è stata ieri all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove ha incontrato docenti e studenti con un incontro dal titolo Una Nakba senza fine. Questo quanto ha detto invece sul tema del diritto internazionale.
4: Certo, c'è la protezione della sovranità degli stati una volta che esistono e sono riconosciuti, però c'è il diritto dei popoli ad esistere, che è un diritto assoluto e che non permette deroghe.
2: Inaugurata ieri fra Treviso e Venezia, tra Roncade e Quarto d'Altino, il Pons Anea, passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Sile tra le frazioni di Catron e Porte Grandi.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati anche l'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, la voce di Stefania e Valentina. Salutiamo Lidia di Spinea, saluto Serenella di Peseggia che dice: io sto pulendo le perline in cucina, mi state tenendo compagnia. E ci richiede una canzone di Marco Dazzi, ne ascoltiamo una dal suo ultimo lavoro discografico, il titolo del brano è Ritornerò domani. Saluto anche l'amica Lina, ciao Lina, un abbraccio forte. Lei racconta che ha la nuora che fa l'infermiera, tra l'altro anche la figlia che lavora in Torino, un abbraccio forte a lei, quindi diciamo così un bel po' di persone che le sono accanto che fanno questo lavoro. E lei ci richiede una canzone di Diego Zamboni, Il fiore della mia vita, e salutiamo proprio la nuora di Lina di Montemerlo. Ed eccolo qua, ce l'abbiamo in sottofondo, un saluto lo porto anche all'amica Gianna di Chioggia, tra pochissimo sentiremo anche te, uno a uno via con te.

0: Diego Zamboni con il fiore della mia vita. Allora, prima di andare a accontentare l'amica che ci aveva richiesto Marco Dazzi, sentiamo anche questo messaggio dell'amica Gianna.
1: Buongiorno,
0: di Chioggia,
1: ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Di Sottomarina. Io ho un bel ricordo dell'infermiere di Padova. Avendo mio marito fatto il trapianto di fegato, mi portavano sempre da mangiare, mi chiamavano Mamma Boscolo. Io ringrazio tantissimo. E poi ho mia figlia che è infermiera e la mia nipote, e poi c'ho un'altra nipote che è allieva, che studia. Comunque io ringrazio tutte le infermiere, specialmente mia figlia che mi cura quando ho bisogno, che è una perla di ragazza. Ciao Radio Sorriso, vi voglio tanto bene. Ciao a tutti voi, Gianna. Ciao, ciao.
0: Grazie Gianna, un abbraccio forte a te. Andiamo con Omar Codazzi, ritornerò domani. Poi l'appuntamento sarà con il nostro amico Paolo Bolla di MB International. L'acqua pura pulita in casa vostra con il depuratore Puri. E poi ci ascolteremo anche per l'amica Elvira di Vigo d'Arzere, che dice buongiorno a te, buongiorno Giovannino. Se è possibile la canzone Nuvole di Roberta Cappelletti. E se volete raccontarci le vostre storie, richiedere le vostre canzoni preferite, 0423 736 680, oppure 0423 736 681, sono qui per parlare con voi, altrimenti tramite WhatsApp 345 4845 663, solo messaggi scritti o audio.

0: Radio Sorriso oggi con Paolo Bolla. Ciao Paolo.
1: Ciao Iris, eccoci qua.
0: Mi sei venuto in mente l'altro giorno perché ero in montagna, camminavo, siamo arrivati su una fontanella di montagna, sai, quelle classiche che scendono dalle rocce. Ho sentito una signora che diceva al marito: amore, senti che acqua pura, limpida, fresca. Io ho guardato la signora e mi è venuto spontaneo: signora, ma se la vuole anche a casa sua, basta comprare Puri One. Mi ha guardato un po' male, però poi mi ha chiesto che cos'era Puri One.
1: Oh, ma allora sei una nostra fedelissima.
0: Sì, e beh, adesso che ce l'ho, vado, sono sicuro.
1: Non ne parli solo la radio, ne parli anche con...
0: Sì, con le persone che incontro.
1: Bene, ma tutti devono fare il passaparola per avere acqua pura oggi e avere acqua soprattutto viva, perché attenzione, quando tu hai oggi la possibilità di installare il nostro Puri One, puoi dire di avere acqua viva e non acqua morta ferma in una bottiglia da mesi, ma soprattutto puoi dire di avere acqua di sorgente direttamente dal rubinetto, che costa 1000 volte in meno rispetto a una bottiglia. La gente non ci fa caso, la gente compra l'acqua in bottiglia ma non fa i conti di quanti soldi getta. Oggi il Puri One non solo ti dà salute, acqua da bere, acqua da cucinare, ma diventa fonte di guadagno, perché avere acqua buona a un prezzo onesto, perché tu hai un depuratore che paghi 240 euro IVA compresa, installazione compresa, lo paghi a 20 euro al mese per 12 rate, scegli tu come fare, ma soprattutto ti dà acqua per cucinare. Pensa un tuo nipotino, anch'io ho 60 anni, devo pensare non solo alla mia salute ma anche delle persone che vengono a trovarmi, vero? Ti viene un nipotino, gli darai acqua buona o acqua che non sai da dove arriva?
0: L'acqua di Puri One.
1: Brava, ma devono chiamare tutti a Verona, visto che siamo un'azienda veneta.
0: 045 76 14 998
1: MB International, chiamate.

E ci siamo ascoltati anche Roberta Cappelletti con Alle Nuvole. Vado a salutare Giovanni, un abbraccio forte con la canzone Madonna Campagnola di Mister Domenico. Saluto anche l'amica Solidea che insomma ci stava raccontando che domani è la parrucchiera, sarà felice di essere domenica dei nostri, eccetera eccetera. Dice anche speriamo che questo brutto tempo passi. Sì dai, mi hanno messo allerta, diciamo nei prossimi due giorni poi la cosa si calmerà, non sarà magari una giornata bellissima, però non vi preoccupate, non vi preoccupate. Andiamo con la bella musica, quella di Radio Sorriso, quella che potete richiedere voi, ma soprattutto che richiedete sempre voi. Mister Domenico con Madonna Campagnola, poi torneremo anche con Titti Bianchi e Opera, e su questa canzone vado a salutare Carla di Vicenza che ce l'ha richiesta.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso
0: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
7: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Zitti Bianchi con Opera su Radio Sorriso e sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è. Sentiamo.
1: Ciao, mi chiamo Gianna.
0: Ciao Gianna.
1: Da Campo d'Arcego, senti, mi fate tanta compagnia. Avrei, se potessi sentire un sorriso dentro al pianto di Alida Ferrarese. Grazie.
0: Grazie mille a te, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Saluto anche Luciana Di Giare che ci richiede un brano che non possiamo mettere, che è Fante Cavalleria di Omar Codazzi, che fa parte anche questo del suo ultimo lavoro discografico, però purtroppo è un brano che è già passato. Ti do un abbraccione forte, Luciana, ho letto tutto il tuo messaggio, un abbraccio forte forte forte, ma di quelli forte forte forte. Dai, ogni tanto ti aspettiamo qui a Radio Sorriso con i tuoi messaggini. Andiamo con Alida Ferrarese, un sorriso dentro al pianto, e poi arriverà una bella bazurca dei Borghesi.

0: L'orchestra di Vittorio Borghesi, il Paganini della Fisarmonica, l'abbiamo sentita anche in sottofondo. Sentiamo un po' questo messaggio vocale, sentiamo chi viene a salutarci.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono il papà di Michael Diaz e volevo sentire un brano di mio figlio Michael dell'orchestra Diaz, Controcorrente se possibile. Un saluto a tutti, bravi, continuate così, grazie, ciao.
0: Grazie mille a te, un abbraccio, una buona giornata. Saluto anche Dario di La Tisana che invece dice: Iris, vorrei ascoltare un brano di Veronica Cune, abbiamo scelto Fiordaliso Blu, uno dei suoi ultimi brani, e dice volevo dedicarla a tutte le donne che stanno facendo i lavori di casa, ma soprattutto a mia moglie Pia e Lorena. Quindi ciao ragazze, buon lavoro e grazie di avere in sottofondo Radio Sorriso. Arriva Veronica Cuneo per voi e per Dario che ha avuto questo pensiero importante, Fiordaliso Blu. 0423 736 680 se avete voglia di chiacchierare con me.

corrente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ragazzi, fate attenzione perché stiamo giocando con Union Lido, Mare e Radio Sorriso. Sapete che abbiamo iniziato nella giornata di ieri, dovete fare attenzione perché poi l'appuntamento oggi sarà con Tiziana e Massimiliano. Dovete sempre sempre fare attenzione alla nostra radio per tutta la settimana e poi venerdì mattina aspetteremo le vostre risposte. Si gioca con Radio Sorriso, abbiamo iniziato nella giornata di ieri e so che già qualcuno di voi si è segnato la parolina magica. Si continua con la musica, arriva Gabriele Ziglioli con Artica. Tra l'altro ricordo che oggi ci sarà anche Mattia Agostini qui in presenza a Radio Sorriso, a Radio Sorriso TV, alle 13:30 lo troverete in TV e alle 14 in radio. Ricordo che anche lui sarà ospite al pranzo di Radio Sorriso, dove veramente siamo praticamente al completo. Ci sono tipo 3-4 posti liberi che sono le persone che adesso si stanno togliendo mano a mano, magari c'è sempre qualcuno che all'ultimo minuto ha l'imprevisto e quindi se avete piacere di inserirvi lo potete fare in questi giorni, perché veramente sono rimasti solo 3-4 posti e se volete essere dei nostri basta che chiamate allo 0423 7367. Si va con Gabriele Ziglioli e Artica.

0: Gabriele Zeglioli con Artica su Radio Sorriso. Noi siamo giunti al termine di queste due orette passate assieme. Vi lascio in compagnia di Massimiliano che qua che fa. Sì. Massimiliano, ti si sente?
1: Guarda, lasciami in pace. E quando voi fate cose che non dovete fare.
0: Sì, se dobbiamo aspettare lui, siamo qui tutto il giorno. Arrivederci, noi ci ritroviamo alle 14 con Mattia Agostini.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: disponibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti, Rude e Darderi Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni.
14: È il momento di ridiamoci su.

0: I fatti miei con Luca Panama, le 12:11, siamo pronti anche in questo martedì 12 maggio 2026 a trascorrere due ore insieme, vero Max?
1: Esattamente, buon martedì e il sole sta scaldando, meno male, a parte la giornata di ieri.
0: Dai, dopo quello che è passato, alle 9 era c'era il cielo nero.
1: Sì,
0: nero,
1: difatti. Ma sai che maggio è un...
0: È pazzo.
1: È un mese veramente pazzo. Maggio
0: è pazzo come noi, al tempo non si comanda perché è rimasto da sposare per questo motivo.
1: Hai capito? Davvero?
0: Dicevano i vecchi antichi. Ma noi oggi festeggiamo la giornata internazionale dell'infermiere.
1: Ah,
0: oggi
1: bello.
0: Sì, vogliamo dedicare questo spazio a chi ogni giorno cura, ascolta, rassicura, spesso con un sorriso anche nei turni più pesanti. Abbiamo all'ascolto, noi sappiamo, molti infermieri che ci
1: salutiamo.
0: Seguono, che salutiamo, esatto.
1: Ma facciamo... salutiamo anche i dottori.
0: Anche i dottori.
1: I baraglieri, tutti.
0: Ma vedi, il dottore arriva nella stanza, ti visita, ti fa la diagnosi.
1: Vabbè, ma quelli che
0: ordinano le medicine. Ma
1: i chirurghi? Ci fanno il mazzo, eh? Cioè, ci sono operazioni che stanno anche 12 ore.
0: Questo è vero. Però poi alla fine è l'infermiere, no? Che aiuta
1: le
0: nei
1: persone,
0: momenti difficili.
1: Sì, le porta di qua.
0: E allora,
1: di là.
0: Esatto, noi se c'è qualcuno che magari vorrebbe ringraziare in diretta oppure è un infermiere all'ascolto, raccontateci con un vocale o una dedica, un aneddoto. Magari l'infermiere che vi ha fatto ridere prima di un intervento, quello che vi ha tranquillizzato con una battuta
1: o la cosa più strana che vi ha chiesto.
0: Esatto.
1: O un paziente, no? Perché sai che gira veramente di tutto.
0: Esatto,
1: non è gli
0: anche i pazienti non sono di meno. E allora 0423 736 680, potete dirlo a noi
1: oppure anche con un bel messaggio vocale al 345 48 45 663 tramite WhatsApp o Telegram. Sai che la mia ex morosa, una di quelle longeve, si è
0: era un'infermiera?
1: È diventata infermiera e dopo un paio d'anni mi ha lasciato.
0: Perché è diventata infermiera?
1: No, non so, no, perché è diventata infermiera perché magari sai che le storie tra
0: infermiere e parrucchiere sono una categoria
1: e quindi
0: un po'...
1: poi sì, l'ho anche persa di vista. E tu pensa che quando ero in ospedale con mia mamma avevo quasi quasi la voglia di chiedere a qualcuno: ma conosci la Silvia bla bla bla? È che non me la sono sentita perché magari me la trovavo in reparto e...
0: Beh, sai a me cosa è successo? Quando sono stata ricoverata recentemente a un mio compagno di scuola ho ritrovato che ero l'infermiera. Ne parliamo dopo. Andiamo con Franco Bastelli, Bella Italiana.

0: l'officina del battagliero con sì. Centauro. Siamo ritornati in diretta qui su Radio Sorriso. Oggi
1: ci siamo, festeggiamo
0: gli infermieri. Oh. E abbiamo un messaggio, vero Max?
1: Abbiamo un messaggio. Aspetta che mi metto i fanali, altrimenti non riesco a leggere. Ciao Radio Sorriso, Augusto da San Giovanni in Larione, Verona. Responsabile associazione Anteas, che con gli infermieri volontari fanno i prelievi del sangue alle persone esenti ticket. Voglio fare tanti auguri in questa giornata tramite Radio Sorriso. Viva il volontariato! Bravissimi, bravo Augusto.
0: Bella
1: iniziativa, Augusto.
0: Esatto,
1: bravi,
0: esatto. Noi sì, oggi dedichiamo questa puntata a queste magiche persone che si dedicano agli altri e anche con il sorriso, con l'affetto,
1: certo,
0: e con
1: certo.
0: la dedizione. Certo, ci vuole una preparazione, però la personalità, no, conta moltissimo.
1: Sì,
0: insomma,
1: uno deve essere portato.
0: Bisogna essere portato per fare queste cose.
1: Cioè, esattamente, ecco. Devi voler bene alle persone in primis, dopo magari c'è chi magari ha la giornata storta perché qualcosa gli è andata male.
0: Beh,
1: però
0: fai turni,
1: è uno su tante, no?
0: Voglio
1: quindi
0: vederti, conciliare turni, famiglia, poi, sport, insomma, non è semplice
1: fare questo.
0: Come tutti i lavori, insomma. Però in particolare
1: ecco perché nascono anche le associazioni di volontariato per aiutare ancora di più le persone che, insomma, hanno bisogno.
0: Certo. Andiamo con una bella canzone di Max De Palma, questa è Come in un film. Perché ridi?
1: No, pensavo Max Pezzali, non so perché, quindi ho detto ma come Max Pezzali si era di sorriso.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, 2 flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E apparteneva a Marco e il clan qui su Radio Sorriso ed era la bellissima Madonnina degli Alpini. E adesso noi proseguiamo con i Philadelphia, quel sorriso in volto.

0: Nuovamente in diretta con Massimiliano e Tiziana, torniamo a giocare con Union Lido Mare. Tenetevi quindi pronti a scrivere la prossima parola magica.
1: Allora, spieghiamo anche cosa si trova in un camping a 5 stelle. Potrete usufruire di una casa mobile fino a 4 persone, con accesso alla spiaggia attrezzata, alla spiaggia libera e a 2 parchi acquatici, con anche le piscine riscaldate, per godersi un bel bagno anche fuori dall'alta stagione.
0: Eh sì, perché sono riscaldate. La parola magica di oggi, quindi, attenzione, è... Dilla a te. Nuotare. Appuntamento a domani, quindi, con Claudio per la terza parola magica.
1: Quindi la seconda parola magica di oggi, l'annunciamo io e Max, è nuotare.

0: Buongiorno ragazzi, finalmente è uscito il sole. Allora, oggi argomento infermieri. Io ho lavorato in casa di riposo con infermieri e non vi dico, fanno il loro dovere, ma sono bravi. Ho due aneddoti da raccontarvi, veloce.
1: Sì.
0: Vado in ospedale perché mi devono fare un intervento alla spalla.
1: Sì.
0: Ma mi portano giù e trovo un infermiere un po' avanti con l'età. Ho detto, no, speriamo bene, comincia a mettermi la flebola, poi mette tre cerotti e fa 1, 2, 3, quante cavallo è? Sono messa a ridere. Bene, ho detto, vedo che è contenta che ride. Poi un altro giorno vado a operarmi, avevo problemi alle mani, e mi fanno salire su un tavolo, mi stendono le mani e
1: metta così,
0: mi sembra di essere Gesù Cristo in croce. Sì, ma signora, noi non le mettiamo gli chiodi. No, così è tanto per ridere, perché non me lo dimenticherò queste cose. Bene ragazzi, ho detto la mia, che oggi sono Erika, non so se l'ho detto. Ciao ciao a tutti, ciao,
1: ciao Erika, ciao
2: carissima. Quindi c'è fatto proprio due risate, insomma. Allora, abbiamo anche una telefonata che ho preso, che ho risposto, da Elda di Verona, che invece lei vuole ringraziare e fare tanti complimenti agli infermieri di Borgo Roma. E ha trovato tantissima sintonia, sempre sorridenti, è rimasta dentro 4-5 giorni per un intervento in un reparto nuovo, un infermiere giovanissimo che poi si è rivelato essere il dottore. Insomma, ha detto che si è trovata benissimo e che certi, a differenza di certi, che invece come professione forse è meglio che la cambino, perché
1: bisogna essere portati. Magari tu hai la voglia di fare, di intraprendere la carriera di infermiere, però poi magari ti accorgi che ti è stretta e magari, insomma, non sei come la maggior
2: parte degli
1: infermieri.
2: Magari sei stanco, no? Perché logora come, per carità, come lavoro. Carità. E allora viva gli infermieri, e adesso dottor Botta con Amore Mio qui su Radio Sorriso.

0: ascoltando Ridiamoci Su.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: viso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 13 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Sono stati più di 90 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che ha interessato la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Particolarmente colpita Verona, dove sono crollati molti alberi. Nessun danno invece in provincia di Belluno. L'attività dei vigili del fuoco si è conclusa alle 2 della scorsa notte.
3: Il ministro Adolfo Urso ha convocato per il 25 maggio a Roma il tavolo sulla vertenza Electrolux alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale. Parteciperanno i rappresentanti dell'azienda, i sindacati e i rappresentanti di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche e Veneto, dove Electrolux ha

0: a stabilimenti produttivi.
1: Il questore di Padova ha disposto due DASPO nei confronti di una 16enne marocchina resasi responsabile di diversi episodi di bullismo e di reati contro la persona e il patrimonio perpetrati nella zona della stazione ferroviaria. La ragazza era stata in passato già denunciata per lesioni personali e minacce nei confronti di una coetanea, aggredita assieme ad una complice.
0: Per ora non c'è altro. Ci risentiremo alle 14 con la pagina degli spettacoli e degli appuntamenti. Grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sorriso.
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Noi sappiamo perché ridiamo, vero perché... Tiziana?
2: Esatto.
3: Questa è la mia e la tua.
2: Allora, è dentro, dentro di me con Roger, la voce del sole.
1: Che meraviglia, che salutiamo. Ciao Roger, dagli un bacio.
2: Okay. Edizioni Caramba. Un bacio lo mando anche alla mia compaesana, nonché vicina, nonché carissima amica, Marisa da Santa Mama, che sta mangiando da sola ed è triste, ma con la nostra compagnia è tutta un'altra cosa.
1: Ah, beh, ci mancherebbe altro. Noi non ci siamo realmente con voi, ma tramite la radio sembriamo lì a vostro fianco, giusto?
2: Ed è strano che oggi non parliamo di cibo mentre Marisa sta pranzando.
1: Perché non è strano? Parliamo di infermieri, comunque, un'altra bella categoria, una
2: esatto.
1: Cosa bella.
2: Guarda che cosa ci scrive Maria, questo è molto toccante.
1: Ciao Maria.
2: Non dimenticherò mai l'infermiera del reparto oncologia che ogni mattina mi portava il caffè e mi diceva: oggi andrà meglio. In quei giorni difficili quel sorriso di quell'infermiera valeva tantissimo, e ha ragione. Sì. Uno si fa insomma un po' di coraggio avendo delle persone attorno sorridenti che diano un po' di sostegno morale, giusto? Sei d'accordo, Max?
1: Sì, sono d'accordissimo.
2: Allora, amici, oggi vi stiamo proprio chiedendo questo: qual è l'infermiere che non dimenticherete mai? Io mi ricordo...
1: O l'infermiera,
2: perché, caso tu femminile.
1: Nella parte femminile verso il maschile, ma nella parte maschile verso il femminile, quindi una bella infermiera. Sai che ci sono dei bei petardoni,
2: belle infermiere, poi belle, il camice ha il suo
1: belle
2: fascino,
1: puledre, belle
2: vero
1: puledre,
2: che
1: sì,
2: ha
1: belle,
2: il suo fascino.
1: Guarda,
2: il camice,
1: poi quando sotto non hanno poco, ancora meglio, perché l'occhio vuole la sua parte,
2: ma anche l'immaginazione deve fare la
1: sua, carità,
2: però
1: sai che ci sono i camici quelli super attillati o magari tutti belli stretti con sto spacco. Parlo per le infermiere,
2: sì. Allora,
1: sai una cosa che non mi piace così in generale degli infermieri, ma capisco che devono per forza portare, sono gli zoccoli. Cioè, ovvio che non possono, le infermiere non possono lavorare con il tacco 12 o tacco 10.
2: Ti piacerebbe?
1: Però quel tipo di scarpa, lo zoccolo non mi è mai piaciuto, non saprei con cosa sostituirlo.
2: Ma tu quando sei steso nel letto non vedi la parte bassa.
1: Allora, ma non vedo, no, ma quando se ne va dalla stanza... Vedo la parte alta.
2: Che sciocco che sei. Ma torniamo invece alla mia avventura invece che ho provato sulla mia pelle, insomma, ecco. Sono stata ricoverata 3 giorni e fatalità, mi si è avvicinato un infermiere e mi ha detto: ma tu sei Tiziana quella ma al tempo si mettevano le mascherine, no? E ho detto: ma sì, ma tu chi sei? E mi ha detto: ma sono Sandro. Ha tirato giù la mascherina e mi fa: non mi riconosci? Ma dai, ma sei il mio compagno di classe, delle medie. Mamma mia, che avventure che abbiamo fatto
1: che
2: insieme.
1: Meraviglia.
2: Poi sai, dopo le medie ognuno prende un'altra strada, ci si perde di vista.
1: Certo. Ma già alle superiori uno prende.
2: Ma io, guarda, non avrei mai immaginato che lui facesse l'infermiere.
1: Ma dai.
2: E sai cosa gli ho chiesto io da sciocca? Però chiesto: ma hai incontrato qualcun altro della nostra età?
1: No.
2: Che lui lavorava lì, invece io ero stesa nel letto. Gli ho fatto una piccola cosa un po' particolare, insomma, pensavo che...
1: E lui ti curava?
2: Speravo che fosse accaduto anche a qualcun... Cioè, nel senso, pensavo fosse accaduto anche a qualcun altro.
1: Secondo me c'è un giro negli ospedali, soprattutto sui turni di notte.
2: Beh, i turni di notte,
1: entriamo di qua, usciamo di là, facciamo di qua.
2: Vorrei vederti io stare sveglio tutta la notte.
1: Poi magari dipende dal reparto, sai. Però secondo me...
2: Allora, amici, qual è l'infermiere che non dimenticherete mai? Ditecelo allo 0423736680 oppure
1: 345 48 45 663.
2: Oppure la domanda potrebbe essere: ti è mai capitato di incontrare un infermiere o un'infermiera che ti ha aiutato in un momento difficile?

0: mia gattina.
1: Si parlava di gatti, ma dobbiamo parlare di infermieri.
0: Esatto, parliamo o di infermieri e un ringraziamento speciale da parte di Anna di Brescia, perché ha detto: ho fatto i calcoli.
1: Dove? Ah, fatto pensavo i calcoli,
0: sì. calcoli. È stata ricoverata per i calcoli.
1: Ah, ecco. Quindi, esatto, non era una battuta la mia.
0: E piangeva un po' triste, capito?
1: Piangeva un po' triste, certo, e, se piangi sei triste.
0: E un infermiere gli si è avvicinato, probabilmente
1: magari anche un bello sgnocolone.
0: No, è che lui
1: non
0: gli
1: te
0: ha
1: l'ha
0: dato,
1: detto,
0: gli
1: non te
0: ha
1: l'ha detto.
0: No, non l'ha detto. Ha trovato l'incoraggiamento, gli dava gli dava coraggio.
1: Guarda,
0: insomma,
1: bastava guardarlo negli occhi azzurri. Non te l'ha detto, non te l'ha detto, vero?
0: Insomma, probabilmente lei ha pensato: lui avrà la mamma della mia età, no? E diceva: guarda, che la mia mamma ha già messo in atto la centrifuga, anch'io ho già messo in atto. Che lui intendeva.
1: Io difatti non ho capito.
0: Intendeva che mangiasse lo stomaco la centrifuga, in quel
1: pensavo
0: senso,
1: un'altra centrifuga,
0: perché lei piangeva, giustamente, quando fai i calcoli.
1: Quindi
0: hai dei
1: fame.
0: Fastidi
1: dei fastidi, esatto. Hai fame. Io non ho mai fatto i calcoli,
0: e allora lui gli diceva,
1: anche perché uso la calcolatrice,
0: esatto, vabbè, e gli diceva: insomma, metti in moto sta centrifuga, non ti preoccupare, dai, io l'ho già messa in moto, così per ridere, no? Ma sono quelle battute che solo nel momento
1: capisci. Si capiscono,
0: esatto.
1: E si capiscono.
0: Tocca
1: va
0: a te
1: bene
0: leggere.
1: Allora, no, io volevo far sentire questo messaggio vocale da un autista,
0: sì?
1: E salutiamo anche tutti i componenti dell'autobus.
2: Buongiorno Radio Sorriso.
1: Ciao,
2: sono Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus.
1: Ciao autista,
2: grazie mille per la compagnia che ci fate,
1: figurati,
2: sia a me che ai miei passeggeri.
0: Saluto.
1: Ciao, salutiamo i passeggeri con parole tue.
2: Per quanto riguarda l'infermiera,
1: sono
2: l'infermiera che è rimasta nel cuore.
1: 10
2: anni fa, quando eravamo ricoverati con mia mamma, che era malata oncologica, c'avevamo un'infermiera che si chiamava Mela, lavorava all'ospedale di Sassuolo.
1: Sassuolo,
2: dove era ricoverata la mamma.
1: Sì.
2: E lei era veramente un angelo, un angelo custode. Non l'ha mai abbandonato un attimo, mai, mai, mai. E quella è rimasta nel cuore.
1: Sì.
2: Grazie per la compagnia ancora, e se potete una canzone allegra. Grazie mille.
1: Va bene. Alessandro, salutiamo tutti
0: i passeggeri
1: del tuo autobus, ok?
0: E grazie, portaci in giro sempre.
1: Esatto. Poi buongiorno a voi. A proposito di infermieri e infermiera, a Bassano tutti bravi, bravissime. In tutti i reparti ne abbiamo passati tanti. Invece a Sant'Orso e a Borgo Trento Verona, da dimenticare per sempre.
0: Aia,
1: evidentemente,
0: brutta esperienza.
1: Sai, anche gli infermieri, però ripeto, hanno magari giorni, magari arrivano da, che ne so, da una notte, magari hanno quel giorno che sono un po'
0: antipatici, sono umani,
1: tra virgolette,
0: umani.
1: No? Ma come lo sono anch'io, come lo sai anche tu, cioè non è che, voglio dire, magari, non so, se dopo era per più giorni, era una costanza, è una cosa diversa. Però se magari uno va in ospedale un giorno per fare una visita, trova sto qua un po' scocciato, pensa già, ma guarda che scocciato, magari aveva problemi
0: per conto suo, personali.
1: Esatto. Comunque dai, va
0: andiamo
1: bene,
0: con Silvia Cecconi e i Balla Onda. Questa è Dentro e Fuori con Silvia che canta.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: oltre l'orizzonte. Cosa c'è oltre l'orizzonte?
1: Luciano Lanzi, cioè,
0: c'è Luciano Lanzi
1: che
0: oltre
1: ha cantato
0: l'orizzonte.
1: Questa canzone oltre l'orizzonte. Speriamo il sereno. Speriamo che.
0: Beh, guarda, non è che. Cioè, voglio dire, abbiamo iniziato la trasmissione che c'era il. Abbastanza azzurro, no? Almeno noi guardiamo verso sud, giusto? Confermi che è sud di là.
1: Sì.
0: E adesso è tutto grigio.
1: Cioè, io invece sto guardando verso sud, dove c'è anche la televisione, perché in Radio Sorriso TV c'è l'ospite di Giro di Tacco con il nostro direttore Alex.
0: Hai capito?
1: Ed è veramente un bel vedere questo bel ragazzo che sarà presente alla festa di domenica. No, alla festa di domenica 17 maggio all'Antica Postumi al pranzo sarà uno degli ospiti, è Mattia Agostini.
0: Ospite. Oh, evviva Mattia Agostini che sarà
1: ospite
0: con noi.
1: Di Giro di Tacco.
0: Quindi rimarrà qua o tornerà a casa?
1: Ma che
0: oggi cos'è? Martedì?
1: Martedì è un po' presto,
0: magari,
1: ritornerà domenica.
0: Magari qualche serata in zona.
1: Esatto, e passerà a trovarci e farà anche qualche canzone.
0: Molto bene, molto bene, molto
1: Hai
0: bene.
1: Qualche messaggio, Max?
0: No, allora mi riferivo a un altro messaggio che arrivava da Maria di Bassano e scrive: purtroppo non è solo per un giorno, sarebbe troppo lunga da raccontare. Scusate, ciao Maria. Quindi lei dice che a Borgo Verona. No, Borgo Trento e a Sant'Orso ci sono degli infermieri o infermiere che magari sono un po' antipatiche, dai, fermiamoci qua. Non sappiamo il reparto, quindi non offendiamo nessuno,
1: Esatto.
0: Però noi ci limettiamo a dire quello che ci scrivono gli ascoltatori. Da noi non nasce niente, insomma, ci mancherebbe. Anzi, beati gli infermieri o le infermiere che esistono, sennò sarebbe veramente un
1: guaio. Sarebbe veramente un guaio.
0: E anche tutte le associazioni di volontariato, ovviamente.
1: Certo. Buongiorno Radio Sorriso, sono nonno Tony di Bosco di Rubano. Io devo ringraziare l'infermiera che ha assistito mia moglie in casa amorevolmente. E preparato noi alla sua mancanza. Ciao Veronica.
0: Ciao cara Veronica.
1: Ciao Veronica, è brava.
0: E ciao anche a Tony. Salutiamo anche l'amico Tony che ha scritto il messaggio.
1: Anche Tony di Bosco.
0: Al 345 48 45 663. Se volete anche voi condividere la vostra esperienza o quello che vi è rimasto di bello o anche di brutto, purtroppo la radio è ancora un mezzo.
1: C'è la medaglia bella e la parte come se il giro il rovescio della medaglia.
0: Interrompermi
1: il rovescio della medaglia
0: non ce ne cavi più.
1: Oh, ma poverino.
0: Comunque va bene, siamo sempre in diretta. 13:41. Ma stai scherzando?
1: Sì. Giro di Tacco, l'ospite Mattia Agostini. Dobbiamo dire a Savio: basta
0: Ciao,
1: di mandarci
0: Savio.
1: Queste,
0: no, manda
1: queste
0: pure
1: località meravigliose.
0: Anche qualche un culotes da non confondere con coyotes. Un culotes lì in Brasile.
1: Guarda lui che fortunato. In Brasile come sono gli infermieri? Savio?
0: Anzi, le brasiliane infermiere come sono lì in Brasile? Tu che ne sai? Guarda che meraviglia.
1: Tu che ne sai?
0: Ma guarda che mi sto organizzando per acquistare due biglietti per venire a trovarti,
1: Andiamo
0: Dov'è
1: con
0: che abita?
1: La musica.
0: Su una spiaggia?
1: Non lo ricordo. Adesso Savio dal Brasile.
0: Adesso risalgo.

0: Daniele Amoroso con Bastardo Amore Mio alle 13:50. Siamo quasi arrivati alla fine.
1: Per non dire alla fine.
0: Alla fine, quasi. Ma voglio leggere il messaggio di Sara prima di salutare, che dice: quando è nata mia figlia ero nel panico totale. Un'infermiera mi ha preso la mano e mi ha detto: respira, ce la fai. E aveva ragione, non la dimenticherò mai per questo approccio.
1: Brava
0: Sara, tanti auguri. Però è nata femmina, sì, è nata femmina. E
1: magari
0: poi ancora cosa
1: si
0: dobbiamo
1: chiama
0: dire?
1: Che la salutiamo. Magari adesso ha una certa età anche.
0: Non c'è, non ci ha detto però come si chiama.
1: Non ci ha detto come si chiama la figlia di Sara.
0: Scrive Giorgio: dopo un incidente in moto ero bloccato a letto e molto giù di morale. Gli infermieri del reparto riuscivano sempre a strapparmi una battuta e un sorriso. Ero in ospedale, ma mi sentivo umano.
1: Ok, benissimo. Aspettate,
0: bello,
1: no?
0: Anche questo, no? Il fatto che un infermiere, insomma, ti incoraggia, ti aiuta. Bravi gli infermieri che lo fanno per passione. Certo.
1: Infermieri e anche associazioni e tutti i volontari.
0: Da
1: non dimenticare, perché
0: esatto.
1: I volontari lo fanno per volontariato, gli infermieri lo fanno per lavoro. Sono due cose diverse da pesare in egual modo comunque, no? Giusto?
0: Esatto.
1: Ma prima di concludere dobbiamo ricordare la parola magica di oggi gioco Union Lido Mare. Attenzione signori, l'abbiamo detto.
0: Per chi è stato attento prima quando siamo intervenuti, abbiamo dato delle spiegazioni, dei messaggi. Ora vi annunciamo solamente la parola magica.
1: È semplicissimo, sì, la dico io, è nuotare, un'altra parola da aggiungere a quella che poi si formerà alla fine della settimana, cioè il venerdì.
0: Esatto, nuotare. Che dire, ci salutiamo, vi lasciamo con l'ospite di Giro di Tacco, ricordiamolo oggi chi è?
1: Oggi Mattia Agostini, che sarà presente anche domenica al pranzo di Radio Sorriso all'antica postumia di Vedelago, provincia di Treviso. Se non l'avete fatto e siete liberi, 0423 7367, potete prenotare il vostro
0: ultimi posti,
1: perché
0: siamo già arrivati a un
1: livello incredibile, ma vero, ultimi posti.
0: Esatto, ultimi posti.
1: Anzi, aspetta un attimo,
0: siamo già arrivati a un livello
1: una decina, poi si chiudono le prenotazioni. Bene,
0: a tutti voi buon proseguimento di giornata, vi lasciamo con La danza della vita di Sara e Sogno Mediterraneo e Massimo
1: e Portami
0: poi...
1: via, la porto via io Tiziana di Roberto Polisano.
0: Dai, mi imbraccio,
1: mi verrebbe mal di schiena.
0: Ho peso 80 kg. Ciao a tutti, a domani.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare

0: avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
4: Grande attesa per la Dolomiti Women's Trail del 16 maggio, evento di trail running dedicato esclusivamente alle donne. L'evento è organizzato da Atletica Zoldo e Gruppo Matches. Il fondatore è Andrea Cicini.
5: Ma diciamo abbiamo voluto puntare su creare un evento test quest'anno con l'obiettivo di farlo crescere, dedicato al trail running in montagna, dedicato alle donne. È creare un appuntamento che possa essere un momento di incontro. Quest'anno abbiamo deciso due distanze, la 12 e la 8, competitiva e non, appunto per aprire le porte anche a chi si sta un po' avvicinando al mondo del trail running. L'obiettivo è quello di creare nelle prossime edizioni distanze ancora maggiori per renderla sempre più competitiva. È una collaborazione nata insieme al Fuga Mountain Club, che è uno dei nostri partner anche nella Dolomiti Extreme Trail. Quindi questo 16 maggio vi aspettiamo a Pralongo, quindi in Val di Zoldo, appunto per questo appuntamento al femminile che vorremmo cercare di rendere sempre più ad alto impatto e di forte riconoscibilità.
4: Come fare per iscriversi?
5: Ci si può iscrivere direttamente online, ma fino al 16 mattina prima della partenza ci potrà essere modo di registrarsi direttamente sul campo di gara, quindi in Val di Zoldo a Pralongo al campo di calcio. Ci sarà un piccolo villaggio con un'area test scarpe anche di Kai la Sfuga a disposizione. Lì ci si potrà iscrivere e ci si potrà divertire insieme in questa magica giornata alle montagne delle Dolomiti.
6: Entra nel vivo Arcella Bella 2026 con uno dei primi appuntamenti musicali della stagione. Venerdì 22 maggio Angelica Bove sarà in concerto a Parco Milkovich all'interno della rassegna estiva che anima il quartiere Arcella dal 24 aprile al 29 agosto. Il live di Padova di una delle voci più rilevanti della nuova scena italiana conferma Arcella Bella come spazio capace di intercettare artisti in una fase centrale del proprio percorso. L'ingresso è offerta libera.
4: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: La voce è quella di Mattia Agostini che abbiamo qui a Radio Sorriso. Bello come il sole è arrivato, ce l'ha portato lui il sole, perché qui oggi la giornata è un po' grigia.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mattia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Salutiamo i sorrisini. Senti che formale che è. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Anzi, sono anche coccolato perché mi hanno appena offerto il caffettino.
0: Ci sta, questa è l'ora giusta, poi ci può stare. Come stai Mattia?
1: Bene, dai, tutto a posto. Tu?
0: Tutto bene, grazie. Sei pronto perché qui, anche se non sembra, ma tra poco inizia l'estate.
1: Sì, siamo già carichissimi e prontissimi.
0: Immagino, perché ho già visto che ci sono parecchie date. Partiamo però prima da una cosa importantissima.
1: Sì.
0: Perché io so che tu domenica hai un appuntamento a cui non si può proprio mancare.
1: Esatto.
0: Dove sarai domenica questa? Domenica 17 maggio?
1: Dimmelo tu.
0: Sarai al pranzo di Radio Sorriso.
1: Sì, ci sarà.
0: Il grande pranzo di Radio Sorriso, dove sarai ospite.
1: Sì.
0: Noi siamo felicissimi di questo, anche perché è un po' che mancavi.
1: Abbastanza, sì, è un annetto, sì, che non ci vedevamo io e te.
0: Sì, che non ci si vedeva, sì, era un annetto, però anche dal pranzo di Radio Sorriso, insomma,
1: sì,
0: era,
1: sì,
0: un bel po' di tempo.
1: Dobbiamo recuperare un po'.
0: Dobbiamo recuperare. Ci siamo ascoltati Filo Rosso, che è una,
1: sì,
0: canzone bellissima, una cover straordinaria, e devo dire che quando qualcuno ci richiede una canzone interpretata da Mattia Agostini è difficile, perché tra i tuoi brani e i brani e le cover si ha difficoltà, perché tu spesso e volentieri riesci a fare delle cover che magari altri artisti non fanno. È una scelta perché le senti tu, è tipo questa canzone Filo Rosso, è perché l'hai sentita, ti è piaciuta?
1: Sì, questa canzone qua l'ho sentita, mi è piaciuta, ed è stata anche una dedica
0: particolare,
1: sì,
0: quindi
1: a Francesca, che saluto, che mi sta
0: salutiamo
1: sentendo. E quindi certe canzoni magari le sento anche mie, quindi le metto, faccio un arrangiamento ballabile, così poi le persone riescono anche a ballare, i ballerini riescono a ballarle, e la metto in repertorio.
0: Fai tutto tu o c'è qualcuno che ti aiuta sotto questo punto di vista?
1: Per quello c'è sempre mio papà che,
0: sì,
1: sì, che arrangia le canzoni.
0: Allora, per chi non conosce Mattia Agostini, spieghiamo anche la tua storia, perché tu hai parlato del papà, ma tu sei uno di quegli artisti che è molto legato alla famiglia e che la famiglia ce l'ha sul palco.
1: Esatto, sì, c'ho la mamma e anche il papà, e qualche anno fa avevo anche lo zio sul palco.
0: Che bello.
1: Sì, sì, sì. Sì, ma ci divertiamo, comunque siamo tutti una famiglia, siamo anche i musicisti, sono bravissime persone, oltre a essere bravi, ma sono tutti buoni, tutti bravi.
0: Allora, chi viene a vedere Mattia Agostini e la sua orchestra, cosa viene a vedere?
1: Intanto, se venite, portate una soppressetta.
0: Ecco,
1: intanto. No, scherzo.
0: No, non scherzare. Poi, se volete venire anche qui a Radio Sorriso, mi raccomando, stessa cosa.
1: No, vengono comunque a vedere un'orchestra che fa un repertorio ballabile.
0: Sì.
1: Perché noi ci concentriamo soprattutto sui ballerini, non magari sullo spettacolo, ma sul ballo, che è il lavoro principale che facciamo. E quindi chi viene per ballare.
0: Sei tu che scegli il repertorio in,
1: sì,
0: serata?
1: Sì, sì, il repertorio lo scelgo io, in base ovviamente alla pista com'è.
0: Ma tu quando eri piccolo avresti immaginato che avresti fatto questo lavoro?
1: Beh, io
0: essendo un po', diciamo,
1: a
0: un figlio d'arte.
1: A 5 anni ero già sul palco, con i miei genitori.
0: Della serie vieni subito a lavorare.
1: Esatto. ci manca il facchino,
0: sì,
1: manca l'uomo.
0: Beh, ma noi non lo diciamo che poi vengono a prendere i genitori, sai? Però una volta era normale.
1: Sì, sì, sì, una volta era normale. Anche perché magari mia mamma non mi lasciava con la nonna, e quindi mi portavano con loro nelle serate.
0: Eri già abituato a fare un po' la vita da nomade?
1: Sì. Vita mondana già a 5 anni.
0: Beh, poi insomma di tempo ne è passato, è arrivato anche il momento di aprire la tua di orchestra.
1: Sì, già 6 anni che ho l'orchestra col mio nome, e sono contentissimo perché comunque
0: rifaresti tutto.
1: Sì, sì, sì, grandissime soddisfazioni e sono contento.
0: Chi hai in orchestra oltre a mamma e papà, che così magari presentiamo?
1: Sì, fisarmonica e tastiere e tromba Luigi Guerra,
0: sì,
1: alla chitarra Franco Francese, batteria Giovanni Saieva, e l'altra ragazza che canta, oltre a mia mamma, Veronica Sole.
0: E cos'è cambiato un po' negli anni secondo te? Perché tu hai visto comunque i tuoi genitori partire in un modo, vedere la musica in una determinata maniera. Tu mi hai detto: sono io che scelgo quello che è il repertorio ora come ora, nonostante tu abbia comunque due persone che hanno una bella esperienza alle spalle. Cos'è cambiato secondo te a livello musicale, a livello di anche di ballerini?
1: Beh, sicuramente una volta si faceva più liscio, più tradizione.
0: Più tradizione.
1: Adesso invece è un po' cambiato il groove, ecco.
0: Sì.
1: Ok, si fa più cumbie, più baciate, salse. Ha cambiato un po' il genere musicale. Anche adesso comunque in radio il genere musicale è cambiato totalmente.
0: Sì.
1: Perché comunque adesso c'è la trap, c'è il rap che sta dando.
0: Sì.
1: Queste collaborazioni magari con altri cantanti fanno un pezzo rap e un pezzo cantato da pop.
0: Sì.
1: E quindi anche per noi è un po' difficile, tra virgolette, metterle in repertorio, perché comunque non sono pezzi. Cioè, la gente magari ti dice: non capisco niente, perché quando fai rap
0: è
1: molto veloce il parlare.
0: Però insomma gli stessi artisti fanno anche dei brani molto carini, come il prossimo che ci ascoltiamo.
1: Sì,
0: che...
1: sì, li mettiamo sempre nel repertorio lo stesso, perché comunque sono ballabili.
0: Tu devi vedere quando noi mettiamo questa canzone nei nostri Sorrisi in Piazza, cioè che tipo siamo lì, io e Giovannino, che cantiamo. Naturalmente non ci facciamo sentire,
1: certo,
0: perché altrimenti rovineremo la tua voce. Però il direttore lo può dire che siamo lì tipo proprio presi
1: come fosse in concerto.
0: Sì, stessa identica cosa. Bravissimo, bravissimo. In realtà ad ascoltare in questo caso Mattia Agostini. Dai, ci ascoltiamo Incoscienti Giovani.
1: Sì.
0: Poi parleremo anche, magari, se hai fatto, anzi te lo chiedo già, hai avuto qualche scelta, c'è cioè qualcosa per questo Sanremo 2026 che è passato un po', non dico proprio in sordina, però ci sono un po' di idee contrastanti, ecco.
1: Sì, sono cioè quest'anno qua è stato un po' faticoso, diciamo, scegliere delle canzoni.
0: Mm.
1: La canzone che mi è piaciuta molto a me è stata quella di Samurai Jay,
0: sì,
1: Ossessione,
0: che sta uscendo proprio in questo periodo,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Sì.
0: Forse qualche canzone che è arrivata,
1: sta continuando a sentirla in radio, insomma, e quella là cercherò di metterla in repertorio. Dobbiamo scegliere ovviamente l'arrangiamento giusto perché sia ballabile.
0: Ok, allora nel frattempo però ci ascoltiamo Incoscienti Giovani.
1: Sì.
0: Vuol dire due parole anche su questo brano che hai scelto?
1: Una canzone di Achille Lauro, che amo, perché a me piace tantissimo come artista.
0: Mm. È un artista a 360 gradi.
1: Tantissime canzoni belle, quindi Incoscienti Giovani.
0: Diciamo che ha fatto capire che l'apparenza non è quello,
1: sì,
0: che conta.
1: Esatto, esatto.
0: Perché all'inizio, qualche anno fa, era un po'
1: in giro,
0: sì, e invece poi lo hanno conosciuto nei vari programmi televisivi, eccetera, e hanno capito che c'era anche una grande cultura musicale dietro a tutto quello che fa. Ci ascoltiamo Mattia Agostini con Incoscienti Giovani. Incoscienti. Scente.

0: Mattia Agostini su Radio Sorriso. Mattia, raccontaci il tuo segreto per essere sempre così in forma.
1: Beh, insomma, segreto è un parolone, però ho iniziato da qualche mese.
0: Sì.
1: Personal trainer, palestra.
0: Sei diventato come il nostro direttore Alex.
1: Esatto.
0: Cioè, dobbiamo avere tutti il personal trainer qui per dimagrire.
1: Esatto, ho perso.
0: C'è il direttore anche di vabbè, direttore.
2: non sono in forma come Mattia. Ci sto lavorando.
0: Vabbè, ha qualche anno in meno, dai.
2: Grazie per la specifica, Iris. Grazie.
1: Comunque ho perso 8 kg.
0: E
1: sto bene. Perché quando mi chinavo per allacciarmi le scarpe, facevo fatica. Anche a lavoro, no? E quindi ho detto basta, dentro di me è partita questa cosa qua, ho detto devo mettermi in forma. E io sono una persona pigra. Quindi faccio veramente fatica. Ogni volta che devo andare a lezione.
0: Una fatica
1: per alzarmi, per andare.
0: E qual è quella cosa che ti spinge? Il fatto che paghi?
1: No, ma non è neanche quello, perché comunque ti sei posto degli obiettivi. Sì, quindi ti tocca andare, insomma.
0: Qual è il tuo piatto preferito?
1: Allora, la Fiorentina.
0: Beh, dai, sei sulla carne, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: va
1: carne
0: bene.
1: Rossa che non va bene, ma.
0: No, vabbè, ma non andrebbe.
1: La mangerei tutti i giorni.
0: Ma ti fai seguire anche da un nutrizionista oppure solo personal trainer?
1: No, allora il personal trainer mi ha dato una qualcosina da seguire.
0: Sì.
1: Non è un nutrizionista, però.
0: Vabbè, comunque sì, ti aiuta.
1: Insomma,
0: sotto
1: sì,
0: quel
1: mi sta
0: punto
1: dando
0: di vista.
1: Una mano anche lui.
0: C'è un posto girando, facendo un po' il nomade, perché questo lavoro porta a farlo, che, di cui ti sei innamorato in giro per la nostra bella Italia, per anche il nostro Veneto, perché dobbiamo dire la verità, che insomma il Veneto è bello.
1: Sì. Pellestrina.
0: Però, Pellestrina. Come mai?
1: Perché mi dà un senso di pace, un senso di serenità mentale. Siamo andati a suonare proprio a Pellestrina.
0: Sì.
1: E quindi quando eravamo proprio sulla laguna.
0: Sì.
1: E vedevi il tramonto. E ciao, insomma.
0: Ti piacerebbe vivere lì?
1: Allora, vivere lì anche no. Perché in inverno.
0: Sì, cambia.
1: Sì. D'estate sì, magari farti. Però d'estate bisogna sempre lavorare, quindi.
0: Quindi se ti dovessi chiedere mare o montagna?
1: Mare, tutta la
0: mare.
1: Vita. Sì.
0: E ti piace il gelato?
1: Molto.
0: Adesso è il periodo, sai.
1: Io mangio solo lo yogurt. Cioè, gelato allo yogurt.
0: Gelato allo yogurt.
1: Che ultimamente non lo trovo più. Non so come mai.
0: Ok, io invece mangiavo lo yogurt gelato. Che anch'io non trovo più. E sono nella serie. Allora facciamo un appello.
1: Gelatai.
0: Ritornate.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, sì, comunque è questione di gusti.
1: Sì,
0: questione
1: esatto.
0: Di gusti.
1: Sì, sì,
0: adesso
1: sì.
0: Vanno molto per le creme, queste cose. Io invece ero anche più per i gelati, tipo la frutta. Si fa sempre più fatica un po' a trovare. Non so perché, forse sai, il dolce piace un po' di più ai bambini.
1: Sì, può essere.
0: Senti, invece per quanto riguarda le date, hai qualche data imminente?
1: Sì, sabato 16 siamo a Fossà di San Donato in Piave, che è una sagra. Domenica 17 sono ospite
0: al pranzo di Radio Sorriso, che ricordiamo sono rimasti pochissimi posti, 3-4 posti, quindi se volete essere dei nostri, mi raccomando, affrettatevi. 0423 73 67, che è il nostro numero di centralino.
1: Poi venerdì 22 siamo alla festa di primavera dall'amico Gastone
0: Gas, che salutiamo, ciao Gastone.
1: Ciao Gas. Sabato 23 Moccambo.
0: Sì.
1: Martedì 26 Hollywood Salzano. Venerdì 29 alla Sagra dei Bisi a Peseggia, sabato 30 al Visopoli e domenica 31 Salgareda. E il 1° giugno, così ne approfitto già per salutare la Catuscia e tutta la famiglia, siamo alla Pergola Imperiale.
0: Ok, salutiamo tutti gli amici. Senti, c'è qualcosa a cui stai pensando di nuovo per questa estate 2026?
1: Sì, però prima voglio fare due saluti, sennò
0: sì,
1: mi mandano.
0: Sì, sennò ti dimentichi, bravo, me ne stavo dimenticando pure io.
1: Allora voglio salutare il mio amichetto Fabietto,
0: sì,
1: che ci sta ascoltando, e il mio parrucchiere Simone, immagine uomo di Faluello.
0: Oh, ok, li salutiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Staranno facendo di quelle risate perché se ti conoscono.
1: E tra l'altro abitano uno sopra l'altro.
0: Ah, ok, quindi
1: siamo proprio vicini,
0: vicini. Lì salutiamo, un abbraccio a Fabio il parrucchiere.
1: Quindi mi stavi chiedendo,
0: adesso mi sono persa io, no, le novità per il 2026, se c'è qualche novità, se c'è qualcosa a livello di repertorio,
1: sì,
0: a livello
1: a breve uscirà il nuovo video,
0: sì,
1: che è una canzone reggaeton molto giovanile, estiva, dal titolo Melodicamente.
0: Ok, quindi audio video,
1: esatto, scritta da Michele Galasso, quindi stiamo lavorando a questo progetto qui che prima dell'estate l'avrete,
0: sì,
1: come primi appena arrivati.
0: Bravo anche perché ci dà l'esclusiva, giustamente. Va bene, dai, quindi c'è questo brano nuovo, è l'unica, sì, cosa di nuovo che ci sarà oltre ai nuovi insediamenti.
1: Come dicevo Alex prima, non divento papà.
0: Ah no. Cose... ma non è che uno deve per forza, vabbè, vai in vacanza, andrai in vacanza, sì, o ci andrai dopo,
1: sì,
0: l'estate,
1: dopo la pergola imperiale parto, faccio 4 giorni.
0: Vedi?
1: Sì, sì.
0: Perché io ti vedo ogni tanto sbircio, vedo, sì, che sei, sì, uno che ama comunque divertirsi e stare in compagnia.
1: Sì, sì, sì. Vado a Ibiza.
0: Ah. A prendere un po' di sole.
1: Sì.
0: Giustamente l'abbronzatura per l'estate.
1: Ci vuole.
0: Stai attento al look sopra il palco.
1: Beh, sai che sono del segno della bilancia, quindi curo
0: fashion
1: molto.
0: Fashion, io curo. Dico che quelli del segno della bilancia hanno il soprannome di fashion.
1: È vero, sì, sì, curiamo molto il lato, sì, estetico, vero.
0: E quindi vi piace molto vestirvi bene,
1: sì, sì,
0: essere,
1: sì,
0: attenti,
1: sì, essere
0: andare dal parrucchiere, vedi. Va bene, dai, noi abbiamo concluso, alla fine vedi che è passata mezz'ora velocemente. Ci ascoltiamo Ti innamorai come ultimo brano. Ricordiamo che Mattia Agostini sarà ospite domenica al pranzo di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le,
1: sì,
0: vostre date.
1: Su Facebook Mattia Agostini Orchestra e su Instagram Mattia.Agostini.
0: Bene, vuoi salutare qualcun altro?
1: Un saluto alla mamma, al papà
0: e a tutti
1: per alzare l'audience. Ciao a tutti i sorrisini, un bacione grande e vi saluto.
0: Bene, e un in bocca al lupo per questa estate.
1: Viva il lupo.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao Mattia.

0: cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
3: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
8: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Sì, ben ritrovati, buon pomeriggio, cari sorrisini belli vicini e lontani. Un chiaro saluto a tutti voi da Claudio Prospero. Oltre il Ligio parte il nostro viaggio musicale odierno, il nostro viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. E naturalmente accompagnato come sempre dal mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Benvenuti, benvenuti cari sorrisini. Che la musica ci accompagni piacevolmente. Fuoco alle polveri, vai. Partiamo subito allora insieme con Claudia Band, la mia voce.

insieme con Claudia Band, la mia voce. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari sorrisini, buona musica a tutti. C'è Laura Piunti, ascolta il tuo cuore.

ascolta, ascolta il tuo cuore, Laura Pionti. Pronti per un po', se naturalmente, come sempre, tutta, ma dico tutta la musica da ballo e con il sorriso, mi raccomando, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Il Pox insieme a Sonia De Castelli, e arriva

insieme a Sonia De Castelli a tempo di Fox sulle note di Milord. Cari ragazzi, cari sorrisini, naturalmente nel viaggio musicale odierno, come sempre, anche voi ben volentieri protagonisti con le vostre scelte musicali. Le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Per gli sms WhatsApp il 345 48 45 663. E adesso Maurizio Medeo. Ben

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: State ascoltando Oltre il Liscio.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Ricerca e formazione possono contribuire in modo tangibile allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, alle tecnologie dedicate al benessere delle persone. È in questo contesto che si inserisce l'offerta formativa dell'ITS Academy per le nuove tecnologie della vita di Trieste. Il presidente Alberto Steindler.
3: Operiamo nel settore delle nuove tecnologie della vita, quindi formiamo tecnici a favore delle imprese che operano nel settore della salute. Proprio per il fatto che siamo vicinissimi alle esigenze delle imprese che partecipano alla creazione dei nostri piani di studio, abbiamo raccolto dalle imprese del nostro territorio le esigenze di creare una nuova figura professionale che è quella legata ai controlli di qualità di tutti i prodotti dedicati alla salute umana, dispositivi medici, dispositivi integratori alimentari, prodotti cosmetici che hanno bisogno per essere immessi nel mercato di una severa filiera produttiva.

0: operativa. Questi tecnici che noi formiamo avranno le competenze per gestire questi processi produttivi.
1: Se desiderate ascoltare l'intervista integrale, potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Sorriso!
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Gianfranco Foscoli e Destino.

fai di me, cari sorrisini, una buona continuazione di ascolto, una buona compagnia nel viaggio musicale odierno, quotidiano di oltre il liscio. 0423 73 66 80 e 81 per gli sms e whatsapp, 345 48 45 663. Subito in quella di Padova, Campodoro, e vado a salutare Francesco. Ciao Francesco, eccola protagonista Ornella Nicolini con Gondola Venezia.

0: In diretta su Radio Sorriso con Argenteria La Pagoda. Quando nominiamo Pagoda, nominiamo primo l'oro. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, di cosa vogliamo parlare stamattina? Dai, non parliamo dei soliti oggetti, delle altre aziende che tu rappresenti nel tuo negozio annesso al reparto produttivo della Pagoda. Parliamo di qualcosa di particolare.
1: Qualcosa di particolare che esula un po' dall'argenteria, ma comunque entra nell'argenteria. Oggetti diversi, tipo, che ne so, il quadro, il sacro, ma non parlo del quadro in argento, il classico con la Madonna,
0: l'immagine sacra,
1: ma l'immagine dipinta con degli angoli in argento, dei particolari in argento, cose molto piccole, dunque danno anche quella possibilità economica vicina.
0: Okay.
1: E ci siamo capiti. Abbiamo anche dei crocifissi molto molto belli, se vogliamo entrare nel... Adesso ho parlato di due cose religiose, ma ci sono tantissimi altri oggetti che, ripeto, non sono completamente in argento, sono delle cose dipinte, colorate, anche dei profumatori che hanno delle candele molto molto particolari, perché noi comunque facciamo una grossa selezione prima di introdurre qualcosa, e hanno sempre quel piccolo
0: dettaglio
1: in argento, e sono degli oggetti, ripeto, non perché li vendiamo noi, ma belli.
0: Quando tu fai selezione, vuoi dire che c'è una ricerca, no, non proponi le banalità come fanno altri, magari quei negozi che troviamo nei centri commerciali, no?
1: Assolutamente no, noi prima di inserire qualcosa facciamo una bella indagine per capire di che azienda intanto stiamo parlando, se è un'azienda seria, se è un'azienda a posto, tutte queste cose, che l'oggetto sia di qualità, non andiamo a intrufolarci su cose che non hanno senso, e comunque che non sia distribuito in larga scala.
0: Certamente.
1: In poche parole, che si trovi praticamente solo da noi.
0: Questo fa parte dell'unicità naturalmente di Argenteria La Pagoda, che è qui quasi quotidianamente anche con noi di Radio Sorriso. Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13.
1: Il telefono è 0424 560243. 0424 560243.
0: Ciao primo,
1: buona giornata.
2: Radio Sorriso,
3: più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

mazurka, cari sorrisini, la mazurka contadinella, l'orchestra Battaini e Conti, Marco Battaini e Davide Conti. Bene, saluto Enrica in quelli di Treviso, buon pomeriggio, sempre in nostra compagnia. Franco Bastelli in arrivo, canti nuovi. Poi vado a Bedelago a salutare Ivana, mi richiedi gli amici del gruppo folk El Confin. Subito dopo Protagonisti con Campane.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Lo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

Signori, la fisa di Alvio Boscarello, Alvio ed Elena, ai quali mando un carissimo salutone. Ciao ragazzi belli, e il tango alla piazzolla. Le 15:42, un valzer lento, protagonisti Francesco e Monica, i Rodigini. Ve la ricordate quella famosa "Buonasera dottore"?

0: quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il Nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. La stessa direzione coda tra Dalmine e Bergamo per il ripristino in seguito ad un incidente. È tutto.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Cagare.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

7 minuti dopo le 16 nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno che ci porta adesso in Friuli. Vado a salutare Jordi insieme con i Folk Popovic. La polca alza la gamba Maritza, poi si va in quella di Maser e vado a salutare Maria. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Mi richiedi Maria Davide Montali, subito dopo l'ora sarà protagonista con chitarra e

bene, cari sorrisini, domani mercoledì 13 maggio insieme piacevolmente con Sara Luzzi, Orchestra Sara Il Sogno Mediterraneo, sarà ospite in collegamento dalle 13:30 a Giro di Tacco Sorriso TV, il sorriso che conquista, bravissimi, e subito dopo a seguire, subito dopo le 14 a seguire qui ad Artisti in Radio con Iris, domani insieme con Sara Luzzi, Sara e il Sogno Mediterraneo, ho difeso questo amore.

0: E tra una tequila e un boom boom sotto il sole del Messico, cari ragazzi, ma chi ti trovo? Ma chi ti trovo? Trovo lei, la signora Carlotta, che con la tequila, buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, anche a lei piace, a me piace molto la tequila.
0: Ah sì?
1: Claudio, sì, magari non la tequila boom boom, quella è una cosa che si fa quando si ha 16, 17, 18 anni adesso, però un bel margarita.
0: Così, per certe cose non c'è più l'età, vero signora Carla?
1: No, però se proprio devo, insomma, dopo aver pranzato o cenato, stomaco pieno, margarita, dispiace affatto.
0: Ah, va bene, va bene.
1: O un bel palomà, anche il palomà è fatto con la tequila.
0: Lo so che signora Carlotta, lei con il suo Francesco nei weekend, poi andate in quelle zone lì, insomma, tra tequila e bumbum.
1: Ed è anche lei però zone diverse.
0: Ma non ci siamo mai incrociati, però
1: no,
0: signora Carla.
1: Lei ha dei giri un po' diversi,
0: più loschi dei
1: più
0: suoi.
1: Loschi dei con le aderenti.
0: Non so tra i due quale sia il giro più losco, ma fermiamoci.
1: Era con la cerniera sulla bocca.
0: Non so tra i due chi abbia il giro più losco. Mi dica invece la signora Cornelia. La Cornacchia è ancora a casa sua?
1: Oppure... Allora, questa mattina alle 6 sono stata svegliata da back.
0: Per l'ennesima. Come faceva? Alle 6 del mattino, ripeto, mi ci vorrebbe alle 6 del mattino.
1: Essere una mosca in tal caso, signor Claudio.
0: Credo.
1: Una volta invece di farle sciò, le dico vai dal signor Claudio e portami.
0: Come fa?
1: Vai, sciò. Vai dal signor Claudio a porgere i miei omaggi.
0: Ai miei
1: Cornelia.
0: Allora, ma anche ieri, all'orario, è la sua sveglia.
1: Allora io ho.
0: Cosa ha fatto?
1: Ho detto.
0: Farbacco.
1: Signore Tome, come si dice per l'esasperazione in certi casi. No, ho prontamente. Allora, l'ho scacciata facendo sciò molto elegantemente.
0: Poi
1: ho aperto la finestra, ho tolto la zanzariera che lei si diverte a sbrindellare, l'ho eliminata, via.
0: Okay.
1: E poi ho preso una bella lastra di plexiglass e l'ho inserita tra il vetro e la grata della finestra. Teoricamente la signora Cornelia dovrebbe essere un po' schifata e poco attirata dal mio davanzale.
0: Anche stamattina mi ci vorrebbe.
1: È perché signor Claudio, mi dispiace prendermela con la Cornacchia.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Così maestoso, non voglio.
0: Certo.
1: Vattene.
0: Vabbè. Lei ha un cuore tenero, giustamente, al massimo
1: Mi piacerebbe fare amicizia con la Cornacchia, magari.
0: Però non che alle 6 del mattino con il becco.
1: Insegnarle dei trucchi.
0: Sì.
1: Tipo, vai dal signor Claudio e rubali gli occhiali e portami gli occhiali del signor Claudio.
0: E poi chi ci vede? Vabbè, fermiamoci qui.
1: Ma sarebbe tutto propedeutico fare la parte poi dell'eroina. Guardi, signor Claudio, ha recuperato i suoi occhiali. Puta caso.
0: Vabbè, allora ci salutiamo con una bella luna italiana da Anna Maria Allegretti e il viaggio musicale naturalmente riparte domani dalle 14:30 qui a Radio Sorriso. Buona continuazione, sorrisini, buona serata. Anna Maria Allegretti.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sorriso!
4: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso.
5: È il momento di I colori della musica.

Nespolo e tu, grande amore, inizia il nostro appuntamento pomeridiano. Buongiorno sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta. Partiamo in quarta in questa giornata, perché oggi è la giornata dell'infermiere, quindi innanzitutto un saluto a tutti gli infermieri in ascolto. Se ci siete, battete un colpo, fate una telefonata allo 0423 7366 80 7366 81, o mandateci un messaggino al 345 48 45 663. Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che svolgono questa preziosissima professione, che va fatta con competenza e con passione. È una di quelle professioni in cui non puoi lasciare che una giornata storta ti metta di malumore, perché è tutto il buon umore anche in questo caso. E allora, miei cari, una dedica per voi la mettiamo volentieri. Se ci chiamate o se ci mandate un messaggio, intanto vi faccio ballare io con i Romantici Italiani in Spiaggia di Riccione.

Cosa è successo a questa canzone? Bah, si è un po' incartata, ma non importa, ce la siamo ascoltata e ce la siamo goduta comunque, la Furlanute con Dario Zampa per salutare l'amica Nina di Ragogna. Ciao Nina, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Laura di Cervarese che mi scrive un messaggio al 345 48 45 663 dicendo un ringraziamento a tutti gli infermieri per tutto quello che fanno per alleviare le sofferenze dei malati. Oggi è la giornata dell'infermiere, quindi magari vi chiedo anche qualche vostra esperienza, preferibilmente bella e positiva, riguardo a questa professione. Magari avete un amico, un parente che lo fa e vi racconta qualche aneddoto sugoso sul suo lavoro. Fatemelo sapere. Io intanto vi faccio ballare il tango con il tango delle marionette. Ce lo suona Manuel Canela.

Erano i Radigini, la voce di Monica con Un amore a Venezia. Ah, molto romantico, molto romantico. Cari amici, saluto Bicio, mi mandi un messaggio un po' lunghetto, Bicio, quindi riassumo. Lui mi diceva è molto importante che l'infermiere sia una persona molto diciamo portata a fare questo lavoro, perché se sì, beh, come in tutti i lavori, mi viene da dire, certo, chi fa l'infermiere, chi lavora negli ospedali, anche il medico, molto spesso, soprattutto i medici magari non hanno quella componente umana, non sembra che ce l'abbiano, poi in realtà si devono anche schermare un pochino, però è anche vero che non basta la scienza quando si fa un lavoro così delicato, è anche importante riuscire a far sentire le persone a proprio agio, perlomeno anche nel rimanere distaccati, perché no. Un bacione Bicio anche a te, buonissimo pomeriggio, e noi adesso andiamo con la Tarantella, il duo di Bassano e la mamma di Rosina.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. Space Meeting Veneto rappresenta oggi una delle piattaforme internazionali più autorevoli per mettere in connessione imprese, istituzioni, ricerca e giovani talenti attorno alle grandi sfide della New Space Economy. Così il governatore Alberto Stefani durante la presentazione. Inaugura Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale della Fiera della Cultura e della Creatività di Pordenone. Elena Mengotti, Direzione Cultura, Regione Autonoma, Friuli Venezia Giulia.
3: Nel 2014, dai dati di Fondazione Simbola di Union Camere, il sistema produttivo culturale e creativo ha avuto un grandissimo impatto a livello nazionale. Il nostro roadshow inizia a Milano, procediamo poi il 18 maggio a Firenze, il 25 maggio poi andiamo a Torino, a giugno andiamo a Bari, il 9 giugno, mentre poi saremo l'11 giugno a Treviso e chiudiamo alla sede di rappresentanza della regione

0: di Roma il 18 giugno con un'importante conferenza stampa.
1: È tutto.
2: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
3: Vuoi il clima perfetto? Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it.
5: Sorriso!
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed ecco qui, con le mani addosso, rientriamo in studio, nello studio di Radio Sorriso, le 17:11 minuti. Qui con voi in diretta c'è sempre Carlotta, nella giornata in cui ringraziamo, salutiamo tutti gli infermieri in ascolto. Se ci siete, battete un colpo e raccontatemi anche voi, sorrisini, qualunque sia la vostra professione, se avete avuto un'esperienza, se avete qualcosa di carino da dire, insomma, su queste persone che fanno un lavoro così difficoltoso e al tempo stesso anche molto gratificante. Ovviamente meglio esempi positivi che esempi negativi, per carità. È comunque una trasmissione di intrattenimento, su via. Andiamo intanto a Olmo di Martellago a salutare l'amico Bruno. Egli desiderava ascoltare la canzone intitolata Zingara e io gliela faccio sentire, cantata da Annalisa Simeoni.

0: In questa giornata con Paolo Bolla faremo lo spelling di Puri One.
1: Oh, sì.
0: Che cos'è lo spelling?
1: Cercare di far capire come si scrive sta nome, che dovevano chiamarlo con un nome veneto, visto che siamo un'azienda veneta.
0: Beh, ma Puri One ci sta anche un po' veneto, sì. Solo che si scrive P di Padova, U di Udine, R di Roma, H di Hotel... E?
1: I di York o yogurt, come, ah, sì. Come dice mia moglie, yogurt.
0: Come New York.
1: Sì, ma è importante capire che, beh, puri, purezza, one, perché siamo il numero uno, vero? Questo è il nuovo separatore molecolare degli anni 2000.
0: Allora, da quanti anni esiste MB International?
1: 35 anni, Iris.
0: Quanto costa Puri One il depuratore d'acqua?
1: Pochissimo, praticamente nulla, perché solo 240 euro, IVA compresa, lo dico sempre, anziché 480, oppure 12 bollettini da 20 euro.
0: Che numero devono chiamare?
1: Semplicissimo, numero di Verona 045 7614 998.
0: Direttamente a casa vostra la salute inizia dall'acqua che bevete, ricordatevelo bene, l'acqua sempre disponibile per bere, per cucinare, acqua sana.
1: Sì, anche perché ormai dovrebbero sapere a memoria il nostro numero, visto che tanto tempo che siamo qui con voi e tanti che ci chiamano, tanti che parlano bene di noi. Guardate le nostre recensioni, ad esempio, sono più di 38.000 clienti, signori, 38.000 clienti soddisfatti. Questa è la base del nostro lavoro, impegno, sacrificio al servizio dei clienti.
0: Quindi indispensabile a casa vostra, Puri One, possiamo chiamarlo l'elettrodomestico?
1: Ma sicuramente oggi è essenziale, indispensabile, al pari di avere un frigorifero, di avere una lavatrice. Oggi è indispensabile per avere acqua buona, vero?
0: Verissimo, e tra l'altro ricordiamo che ci sono anche i filtri certificati, quindi è tutto certificato. Azienda sana da 35 anni sul mercato e a casa vostra direttamente con Puri One.
1: Ricordo che rimuove fino al 99% di tutto quello che può essere, dai FAS al cloro, al piombo, al mercurio, ai pesticidi, ai metalli pesanti, quindi avere acqua di grande qualità.
0: A casa vostra direttamente con Puri One. Ciao Paolo!
1: Ciao!

E salutando Paolo di Spilimbergo, dopo aver ascoltato la sua richiesta, ovvero Toglio di Lorenzo Pilat, devo ammettere che questa canzone mi ha sollevato un dubbio atroce, miei cari sorrisini, ovvero: ma Toglio è il diminutivo di quale nome? Non riesco a collegare, se qualcuno lo sa mi faccia un fischio, vi prego, vorrei proprio scoprirla questa cosa. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è anche Giuseppe a Treviso che voleva ascoltare una canzone di Giusy Mercury, e per te, caro Giuseppe, ho scelto Baciata dalla Luna.

Era Walter Giannarelli che ci dice io soy romantico e su Radio Sorriso lo siamo in molti. Saluto e ringrazio Enrica di Treviso che mi ha delucidato che il diminutivo Toio è del nome Vittorio, come suo zio. Ah, vedi, ecco, vedi, io non lo sapevo, quindi grazie Enrica, anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo. Adesso è il turno del Meneito, ci sono gli amici delle nostre valli con la Monachella, così ci facciamo a quattro salti e due risate.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
12: Il tempo non si misura soltanto. Si interpreta. E si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
13: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Una sera con Al Rangone qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Rientriamo in studio alle 17:43 minuti e salutiamo l'amica Bruna di Mantova, che oltre ad avermi richiesto questa bella canzone mi ha anche raccontato che lei ha un ricordo molto positivo di tutti gli infermieri quando è stata ricoverata in ospedale, che è stata accudita con grande professionalità. Grazie Bruna, ti mando un bacione. Oggi, come potete aver capito se vi siete appena collegati, è la giornata mondiale dell'infermiere e quindi qui a Radio Sorriso mandiamo un saluto a tutti coloro che svolgono questa professione e raccogliamo le testimonianze di chi ha avuto belle esperienze con gli infermieri. Io spero che nessuno abbia avuto esperienze, perché significa che siete sempre stati in salute, però sapete, anche per un'analisi del sangue, molto banalmente, è importante avere accanto una persona che sa quello che fa, perché se uno come me ad esempio è un po' impressionabile, cioè io se ho un'infermiera con poco tatto io svengo, ho bisogno di quando faccio le analisi che a farmi la puntura sia qualcuno che capisca un pochino. Mi è capitato qualche volta di trovare qualcuno non esattamente gentiluomo o gentildonna, però fortunatamente nella maggior parte dei casi invece è sempre andato tutto liscio. E ora, visto che ultimamente ho il problema della cornacchia, andiamo su qualcosa di più piccolo. Grazie a Luca Roncari per questa mazurka che si intitola I Canarini.

Sara e Sogno Mediterraneo con Rondò qui su Radio Sorriso. Salutiamo Silvano e Irma in provincia di Verona. Silvano mi ha raccontato, oltre a dirmi dedica una canzone a tua scelta alla mia Irma, e spero che insomma questo rondò sia stato di vostro gradimento, mi ha raccontato che entrambi insomma quando hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale, in strutture di assistenza di infermieri, hanno sempre trovato delle persone fantastiche, tant'è che il nostro Silvano tutt'oggi ogni tanto telefona insomma agli infermieri degli ospedali dove è stato ricoverato per salutare e gli dedica anche qualche canzoncina alla radio. Bravo Silvano. Anna di Sassuolo invece è orgogliosissima della figlia infermiera. Sì, la figlia di Anna fa proprio questo mestiere ed è talmente brava che insegna a quelle più giovani, più inesperte. Molto brava, grazie Anna, immagino che sarai una mamma senz'altro molto orgogliosa. E oggi, cari sorrisini, il discorso per quanto mi riguarda si conclude qui perché sono già le 17:53 minuti. È ora di salutarci, tra poco arriva Patrick per stare con voi fino alle 20. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, ultimo appuntamento della settimana per quanto mi riguarda, perché poi me ne vado in vacanza. Eh sì, proprio così, ma non vi preoccupate, poi lunedì torno. Intanto Roberto Tagliani con il mix di Mambo's per salutarci con il ritmo che più piace anche a me. Un bacione, sorrisini.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651

0: posto chiamandolo 0423 7367. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 18 e un minuto.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Darderi elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sorriso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sorriso.
4: È il momento di Cocktail di sera.
19: Edizioni Mamma Music presentano il brano

Allora buonasera a tutti amici di Radio Sorriso, un abbraccio e un bacio a tutti voi che siete all'ascolto della vostra radio preferita, della vostra radio del cuore, ma soprattutto della radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, oggi martedì 12 maggio, insomma saremo qui per accontentare volentieri tutte le vostre richieste al 345 48 45 663 via WhatsApp con il messaggino della richiesta oppure telefonandomi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Questi sono in linea di massima i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, in questo cocktail di sera. Adesso andiamo subito ad ascoltare questa bellissima canzone. Vi presento gli Historia, arriva questo primo amore mio.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche i Girasoli con E se Sombrillo. E se Sombrillo, loro dicono viva viva sempre la compagnia, questa bellissima canzone, bella tarantella allegra. E adesso andiamo ad accontentare anche l'amico Riccardo di Campo d'Arsego. Ciao Riccardo, un abbraccio, un bacio a te e a tutta la famiglia. E dice: ciao Patrick, un saluto a te e a tutti gli speaker di Radio Sorriso, se possibile ascoltare una canzone di Daniela Cavanna. E io ti accontento molto volentieri, e poi andremo ad accontentare anche l'amica Nadia di Treviso con Mille Ricordi, la voce di Marco Dazzi. Però intanto Daniela Cavanna per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick, ricordo, fino alle ore 20.

Walzer, abbiamo accontentato anche l'amica Nadia della provincia di Treviso che ci ha richiesto questo Mille Ricordi con la voce di Omar Codazzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 18 e 24 minuti di martedì 12 maggio in compagnia di Patrick. Ricordo i numeri per interagire insieme a me: 345 4845 663 via WhatsApp per le vostre richieste, oppure telefonandomi allo 0423 736680 o 736681. Salutiamo l'amica Donatella di Buia in provincia di Udine che dice: ciao Patrick, un abbraccio da Buia e un saluto a Solidea e a tutte le amiche. Ciao ciao, un abbraccio anche a te Donatella, salutiamo Solidea e anche Dina che ci ascoltano su Radio Sorriso. Adesso andiamo a contentare l'amico Pietro di Verona, della provincia di Verona, che ci richiede questo Social Fox, la voce di Novella. L'orchestra invece è quella di Luca Bergamini. Per te amico Pietro di Verona e a tutti gli amici un abbraccio e un bacio dal vostro Patrick. Pronti che si parte con il Fox, Luca Bergamini per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, 2 flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E così abbiamo accontentato anche le amiche di Rodeano Alto, di Buia, le amiche di Udine, Solidea, Donatella, Dina, con questa allegrissima Dante Effetto Musica, questa bella polca proprio allegra, veramente una gran bella polca. E adesso ragazzi andiamo sempre avanti, perché andiamo a salutare l'amica Maria di Gallio e la figlia Lorena, che ci hanno chiamato allo 0423736680 e ci hanno richiesto una bella canzone di Marco il Clan, un bel valzer, un grande successo appunto di Marco il Clan, e questo è Il Contadino, dedicato agli amici di Gallio e tutto l'altopiano di Asiago. Un abbraccio grande a tutti voi da Patrick, da tutta Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Marco il Clan, Il Contadino per voi.

E questa noce a Madrid, dedicata all'amica Antonella di Villafranca, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo sempre in musica, perché arriva Roberto Polisano per voi, questo grandissimo successo, dal titolo Tu sì, una cosa grande.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questi grandi successi di Anna Oxa con l'Orchestra Voice, con la voce di Alida per voi. E allora adesso andiamo a ricordare anche il pranzo che si terrà domenica. Domenica saremo lì in fervido scalpore, in fervido movimento, perché si ballerà, si canterà, si riderà, si scherzerà all'antica postumia di Vedelago di Treviso. Dalle ore 12:30 inizieremo a ballare con gli speaker della vostra radio preferita, poi ci saranno tantissimi ospiti, tra cui il Canfin Mattia Agostini, che oggi è stato ospite qui degli studi di Radio Sorriso. Poi salutiamo Marilisa Maniero e Marco Negri, che saranno anche loro ospiti, e anche Rossella Ferrari. Insomma, un grande parterre di ospiti per questa bellissima giornata da trascorrere in allegria. Ci sono veramente gli ultimi 3-4 posti, mi sembra poca roba, quindi se dovete decidere di venire, chiamate lo 0423 7367, oppure chiamate noi finché siamo in diretta, perché magari gli uffici sono chiusi e vi inseriamo. E c'è anche la possibilità di venire a visitare appunto gli studi di Radio Sorriso, per chi volesse fare un giro anche in radio, visto che l'antica Postumia è poco lontano da Radio Sorriso. Abbiamo aperto le porte della radio e di Sorriso TV, quindi un giretto lo fate anche qua, però mi raccomando, quando prenotate ditelo. Adesso andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli con un bacio grande. Grazie Rita della bella telefonata che abbiamo fatto insieme, e anche delle risate. E poi salutiamo l'amica Flora di Brescia, che si deve riprendere, ha detto: Flora, mi raccomando, forza, perché io adesso ti dedico la prossima canzone dal titolo Domenica Hawaii. Arriva Matteo Bensi per voi e per te, carissima Flora, soprattutto perché ti devi rimettere in forma. Mi raccomando, un grande abbraccio. Saluto anche gli amici di Brescia, ovviamente, che sono all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un bacio a tutti.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, Il Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice?

0: tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 19 e un minuto. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: avrai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sorriso!
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
4: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
5: Di questo circo.

0: equilibrio sulle note della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: E ringraziamo anche le edizioni musicali Caramba per il brano che abbiamo ascoltato adesso, Il pagliaccio dell'allegria. Roberto Tagliani per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad accontentare, anzi più che accontentare andiamo a fare degli auguri speciali, degli auguri di buon compleanno alla signora Fiorenza di Dosson di Casier. Ciao Fiorenza, un buon compleanno, perché ieri ha compiuto gli anni e il figlio Alessio gli fa tanti tanti auguri. Però ci aggiungiamo anche noi a questi grandi auguri con tanta tanta simpatia, carissima Fiorenza. Noi di Radio Sorriso ti porgiamo i nostri più cari auguri di un buon compleanno. E allora abbiamo scelto per te questa bellissima canzone di Rossella Ferrari, che appunto sarà ospite al pranzo di domenica 17 all'Antica Postumia con gli ascoltatori di Radio Sorriso e tutta Radio Sorriso. Arriva Il tuo silenzio, cara Fiorenza, e poi accontenteremo gli amici Desi e Alessandro di Mira, che ci hanno richiesto Baionando con Sandrino Piva. Però intanto su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, va in onda Rossella Ferrari Casanova con Il tuo silenzio.

E ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella richiesta, baionando con Sandrino Piva per gli amici di Mira, Desi e Alessandro. E adesso andiamo sempre avanti, dedichiamo la prossima canzone ai signori Martini di Galliera Veneta. Arriva questo grande successo interpretato dalla voce di Renzo, e Luana, questa Guarda che Luna, questo grandissimo successo italiano per voi sulla De Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Ricordo, fino alle ore 20 sarò qui per accontentarvi.

seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, sono piaciuto, eri piccola,

hai sparato, eh? E spara!

E ci siamo ascoltati questo bel wow, ragazzi, che arrangiamento, che sensazione, questo guarda che Luna Mix Renzo e Luana per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo l'amica Caterina di Gonarsi in provincia di Udine che ci manda una bella foto. Ciao Caterina, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Come ringraziamo l'amico Mario, ciao Mario di Marghera, e anche l'amica Luciana di Campo Nogara. Ciao Luciana, un bacio grande anche a te, grazie per avermi telefonato allo 0423 73 6680. Vi ricordo che per le ultime richieste al 345 48 45 663 potete mandare un piccolo messaggio tramite WhatsApp, così io vi accontento subito. E intanto andiamo ad ascoltarci questo bel mix di Celentano, la voce di Gabriele, l'orchestra è quella dei Philadelphia e la radio è quella di Radio Sorriso, appunto Radio Sorriso, dicevo, la radio più giovane che mai. Ragazzi, ascoltate questo bel mix con Gabriele e i Philadelphia per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per questo romantico Graziano Cianni sulla De Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo sempre in musica, perché arriva Edita Kaminska per voi questo bellissimo lento, Almeno tu nell'universo, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ritorniamo in diretta per gli ultimi minuti qui su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20 oggi martedì 12 maggio. E allora ragazzi, andiamo ad ascoltare subito Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, la voce di Giorgia per voi arriva.

0: così, ragazzi, siamo giunti al termine di queste due ore trascorse insieme su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Ricordo in compagnia del vostro Patrick, e vi ricordo anche che potete seguire la nostra pagina Facebook, dove verrete sempre aggiornati su tutti gli eventi che riguardano Radio Sorriso. Ricordo che domani ospite a Giro di Tacco dalle 13.30 ci sarà Sara e il Sogno Mediterraneo, e dalle 14 in poi insieme a Diris in diretta radio qui su Radio Sorriso. Mi raccomando, non perdete questo grande appuntamento, e appunto questi bellissimi appuntamenti li trovate sulla nostra pagina Facebook, verranno pubblicati di giorno in giorno. Insomma, io sono giunto veramente al termine di queste due ore e vi ringrazio per i vostri messaggi, un grazie a tutti voi per aver telefonato, per aver scambiato due chiacchiere insieme a me in questo tempo, e voglio salutarvi con una bellissima canzone che mi è rimasta sempre nel cuore. Questa grande canzone che hanno portato a Sanremo i tre ragazzi del Volo, e questa volta è interpretata dal grande Matteo Tarantino. E allora io vi saluto, perché nella vita c'è sempre un grande amore. Questo grande amore siete voi, ascoltatori di Radio Sorriso, a cui mando una buona serata, un bacio e un grande abbraccio. E per quanto mi riguarda, ci sentiremo qui su Radio Sorriso venerdì dalle 17 alle 20. Vi aspetto sempre numerosi, e mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Io vi lascio con questo grande amore, la voce di Matteo Tarantino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un bacio, un abbraccio e una buona serata a voi dal vostro Patrick. Ciao.
1: Chiudo il

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio

0: foreste, specie sui rilievi, ancora con qualche possibile temporale. Ma poi graduale tendenza o miglioramento, i cieli infatti risulteranno sereni su gran parte delle regioni settentrionali. Domani ancora ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino e da segnalare la possibilità di qualche piovasco nelle ore pomeridiane sul Cunese. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

che meraviglia! Apriamo così con il valzer del buon umore anche in questa serata con me, Elisa. Eccoci qua, 345-4845-663. Se volete interagire, se volete mandare un messaggio, sapete che noi ci occupiamo di cinema, ci occupiamo dei grandi film, quelli che fanno la storia, hanno fatto la storia in passato. Siamo nel 2009, stiamo indagando. Questo è l'ultimo film che indagheremo e di cui parleremo del 2009, poi passeremo al 2010. Ci sono altrettanti lungometraggi degni di nota. Baria, comunque, un film diretto e scritto da Giuseppe Tornatore, un film molto intimo, molto autobiografico, e venne presentato tra l'altro in apertura alla Mostra del Cinema di Venezia. E l'opera è un grande affresco autobiografico, corale, racconta la storia di questa famiglia siciliana attraverso le generazioni, quindi intreccia diverse vicende private, trasformazioni sociali, politiche. Il titolo richiama proprio il soprannome dialettale di Bagheria, che è la città tra l'altro natale di Giuseppe Tornatore, del regista, che diventa un po' il simbolo di un mondo fatto di tradizioni, di cambiamenti, anche di memoria collettiva. È un film dichiaratamente autobiografico, quindi ripercorre i ricordi del regista, li mescola con la memoria storica degli italiani, con la memoria storica di coloro che hanno abitato il luogo anche in tempi passati. Il risultato è davvero un'esplosione molto bella tra la rievocazione nostalgica del passato, le tematiche attuali, quindi diciamo un mescolamento interessante. Ma che cosa racconta Baria? Fra poco ve lo spiego. Prima però Antonella e Aurelio con Perdutamente.

La vera Romagna e Baiardi con la K di Titigna qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2009, il titolo è Baria ed è una storia che inizia negli anni 30. Segue la vita di Peppino Torrenuova, che è questo bambino, un bambino che cresce in una famiglia povera, però è ricca di valori ed è legata alla propria terra, al territorio. Attraverso il suo sguardo si racconta di questa Sicilia fatta di difficoltà quotidiane, di ingiustizie sociali, di contrasti anche dal punto di vista politico. Se eri di una parte politica piuttosto che dell'altra, c'erano dei disguidi con altre persone, quindi diciamo che c'erano delle vere e proprie lotte interne. Peppino cresce tra il lavoro nei campi, l'educazione familiare e poi le prime esperienze che poi lo porteranno a sviluppare una coscienza critica sempre più forte e sempre più decisa. C'è anche l'amore di mezzo, ci sono un sacco di altre cose, ma ve le racconto fra poco. Intanto Giusy Mercury con Gente del Mercato.

Siamo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai con Zona Cinema. Con me, Elisa, stiamo parlando di Baria, film uscito nel 2009 e diretto, scritto da Giuseppe Tornatore, un film molto autobiografico ed è la storia che inizia negli anni 30 e segue la vita di Peppino Torrenuova, che prende sempre più consapevolezza di se stesso, delle sue idee, crescendo. Diventa adulto Peppino e si avvicina alla politica, si impegna quindi nella lotta dei diritti dei lavoratori, si pone contro le disuguaglianze. È una vita che poi si intreccia con quella della sua famiglia, con quella della comunità, mentre la storia del paese attraversa il dopoguerra, quindi tutte le trasformazioni economiche, tutti i cambiamenti sociali di un paese che è in evoluzione, di una regione che è in cambiamento, e quindi tra amori, difficoltà, battaglie ideologiche. È un film che racconta anche il legame profondo tra l'individuo, la memoria collettiva, il territorio. Chiude il cerchio poi tornando alle radici del protagonista, alla sua terra d'origine, quindi si torna sempre dove si è stati bene, si torna sempre dove, in quel luogo che noi sentiamo nostro, che sentiamo casa. E così siamo arrivati alla fine anche della primissima puntata di Zona Cinema. Giovedì e sabato poi affronteremo diverse tematiche, racconteremo un po' più nel dettaglio, andremo a scavare il retroscena, il dietro le quinte di Baria, questo film splendido. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto, un abbraccio, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione.

0: il gusto della montagna, della natura vera.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Sono le 21 e 2 minuti.
5: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Renault.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: il momento di Girovagando.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Un grosso saluto e un grosso ringraziamento agli amici della Vocal Sound per questo brano del mese che ascolteremo anche in altre occasioni. Buon martedì sera, il 12 di maggio, siamo pronti per questa puntata con Girovagando, il magazine delle feste, delle sagre e dei concerti. Sono Paola, sino alle ore 22 restiamo insieme, anche questa sera una scaletta con tante tante belle canzoni che vi farò ascoltare parlando anche degli appuntamenti con la musica da ballo. E allora procediamo con Andrea Scala, lo ascoltiamo in Rughe.

Amici, manca ormai pochissimo per il pranzo che faremo domenica prossima al ristorante Antica Postume a Vedelago, il pranzo della nostra radio con voi ascoltatori. Costa 40 euro a persona, ultimi posti, quindi se ancora non l'avete fatto prenotatevi chiamando la radio, chiamando il centralino domani mattina allo 0423 7367. Vi ricordo che costa 40 euro a persona. Si pranza e si sta insieme tutto il pomeriggio perché abbiamo invitato tanti super ospiti che si esibiranno dal vivo e vi faranno ballare sino al pomeriggio inoltrato. In più c'è una grossa novità: se volete potete anche fare il tour della radio dalle 10 alle 12, quindi al momento della vostra prenotazione diteci anche se volete venire a visitare i nostri studi qui a Castelfranco Veneto in via delle Mimose. C'è questa opportunità che vi diamo. Vi aspettiamo per il pranzo domenica prossima. Ora andiamo con Gianmarco Bagutti.

arrivato il momento anche di parlare di sagre. Andiamo in provincia di Venezia perché ritorna la sagra di Fossà di San Donà di Piave da venerdì prossimo sino a fine mese. Ogni sabato e ogni domenica potete ballare con le migliori orchestre su pista in acciaio al coperto. C'è un fornitissimo stand enogastronomico per le vostre serate culinarie. Quindi non mancate, la sagra di Fossà di San Donà di Piave in provincia di Venezia vi aspetta da venerdì prossimo. Trovate altre info su Facebook Sagra di Fossà e andate a divertirvi. Ora invece ascoltiamo Bagutti.

È terminata la prima mezz'ora di Girovagando, abbiamo ancora 30 minuti da spendere insieme, quindi adesso mandiamo un po' di pubblicità, poi ci ritroviamo con una bella canzone e parleremo ancora di appuntamenti, di posti dove andare a ballare il liscio nel fine settimana. A tra poco, rimanete lì.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: È iniziato l'incontro. Gancio destro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Abbiamo ascoltato Samuele Loretucci ad aprire così la seconda parte di Girovagando qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con me Paola in questo martedì 12 di maggio. Buon ascolto a tutti voi amici di Sorriso, ritorniamo agli appuntamenti, andiamo in provincia di Padova domenica prossima dal Bignasego, festa di primavera in via Roma dalle 10 alle 23, negozi aperti, street food e animazione, in piazza dei Gasperi, DJ set dalle 21, italiana band live con i più grandi successi, tutti da cantare e da ballare. E poi il Luna Park, non scordatevelo, quindi domenica prossima se siete nei paraggi c'è la festa di primavera ad Albignasego in provincia di Padova organizzata dalla Proloco. Ora ritorniamo alla musica con Mario Riccardi.

Con noi era anche Luca Sbardella in questo martedì sera su Radio Sorriso. Parliamo di una corsa molto bella che si farà sabato prossimo a Jesolo. Sole, mare, divertimento e beach party. Tutto questo, amici, è l'allungato Jesolo Moonlight Half Marathon. Il 16 maggio, sabato, al chiaro di luna potete iscrivervi alla 21 km, alla 10 km, alla Rollerblade o alla Ali Family Run. Ce n'è veramente per tutti i gusti. L'importante e iscriversi, andate su moonlightalfamarathon.it e sabato prossimo partecipate all'allungato Jesolo Moonlight Half Marathon a Jesolo. Un appuntamento imperdibile. Ora invece ascoltiamo la prossima canzone che si intitola La fidanzata del mio amico.

È terminata anche questa puntata del martedì sera con Girovagando. Abbiamo passato 60 minuti strepitosi, abbiamo parlato di appuntamenti diversi l'uno con l'altro, avete solo l'imbarazzo della scelta, ma se volete saperne di più noi torniamo puntuali alle 21 anche domani sera, e come sempre buona continuazione e vi aspetto. Grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 22 e 7 minuti.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale.

0: rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sorriso.
0: È il momento.

0: La voce è quella di Mattia Agostini che abbiamo qui a Radio Sorriso. Bello come il sole è arrivato, ce l'ha portato lui il sole, perché qui oggi la giornata è un po' grigia.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mattia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Salutiamo i sorrisini. Senti che formale che è. Buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Buongiorno. Anzi, sono anche coccolato perché mi hanno appena offerto il caffettino.
0: Ci sta, questa è l'ora giusta, poi ci può stare. Come stai Mattia?
1: Bene, dai, tutto a posto. Tu?
0: Tutto bene, grazie. Sei pronto? Perché qui, anche se non sembra, ma tra poco inizia l'estate.
1: Sì, siamo già carichissimi e prontissimi.
0: Immagino, perché ho già visto che ci sono parecchie date. Partiamo però prima da una cosa importantissima.
1: Sì.
0: Perché io so che tu domenica hai un appuntamento a cui non si può proprio mancare.
1: Esatto.
0: Dove sarai domenica questa? Domenica 17 maggio?
1: Dimmelo tu.
0: Sarai al pranzo di Radio Sorriso. Sarà il grande pranzo di Radio Sorriso, dove sarai ospite. Noi siamo felicissimi di questo, anche perché è un po' che mancavi.
1: Abbastanza, sì, è un annetto, sì, che non ci vedevamo io e te.
0: Sì, che non ci si vedeva, sì, era un annetto, però anche dal pranzo di Radio Sorriso, insomma,
1: sì,
0: era,
1: sì,
0: un bel po' di tempo.
1: Dobbiamo recuperare un po'.
0: Dobbiamo recuperare. Ci siamo ascoltati Filo Rosso, che è una,
1: sì,
0: canzone bellissima, una cover straordinaria, e devo dire che quando qualcuno ci richiede una canzone interpretata da Mattia Agostini, è difficile, perché tra i tuoi brani e i brani e le cover si ha difficoltà, perché tu spesso e volentieri riesci a fare delle cover che magari altri artisti non fanno. È una scelta perché le senti tu, è tipo questa canzone Filo Rosso, è perché l'hai sentita, ti è piaciuta?
1: Sì, questa canzone qua l'ho sentita, mi è piaciuta, ed è stata anche una dedica
0: particolare,
1: sì,
0: quindi
1: a Francesca, che saluto, che mi sta
0: salutiamo
1: sentendo. E quindi certe canzoni magari le sento anche mie, quindi le metto, faccio un arrangiamento ballabile, così poi le persone riescono anche a ballare, i ballerini riescono a ballarle, e la metto in repertorio.
0: Fai tutto tu o c'è qualcuno che ti aiuta sotto questo punto di vista?
1: Per quello c'è sempre mio papà che,
0: sì,
1: sì, che arrangia le canzoni.
0: Allora, per chi non conosce Mattia Agostini, spieghiamo anche la tua storia, perché tu hai parlato del papà, ma tu sei uno di quegli artisti che è molto legato alla famiglia e che la famiglia ce l'ha sul palco.
1: Esatto, sì, c'ho la mamma e anche il papà, e qualche anno fa avevo anche lo zio sul palco.
0: Che bello.
1: Sì, sì, sì. Sì, ma ci divertiamo, comunque siamo tutti una famiglia, siamo anche i musicisti, sono bravissime persone, oltre a essere bravi, ma sono tutti buoni, tutti bravi.
0: Allora, chi viene a vedere Mattia Agostini e la sua orchestra, cosa viene a vedere?
1: Intanto, se venite, portate la soppressetta.
0: Ecco,
1: intanto, no, scherzo.
0: No, non scherzare. Poi, se volete venire anche qui a Radio Sorriso, mi raccomando, stessa cosa.
1: No, vengono comunque a vedere un'orchestra che fa un repertorio ballabile.
0: Sì.
1: Perché noi ci concentriamo soprattutto sui ballerini, non magari sullo spettacolo, ma sul ballo, che è il lavoro principale che facciamo. E quindi chi viene, viene per ballare.
0: Sei tu che scegli il repertorio in,
1: sì,
0: serata?
1: Sì, sì, il repertorio lo scelgo io, in base ovviamente alla pista com'è.
0: Ma tu quando eri piccolo avresti immaginato che avresti fatto questo lavoro?
1: Beh, io
0: essendo un po', diciamo,
1: a
0: un
1: 5
0: figlio
1: anni,
0: d'arte.
1: A 5 anni ero già sul palco con i miei genitori.
0: Nella serie vieni subito a lavorare.
1: Esatto. ci manca il facchino,
0: sì,
1: manca l'uomo.
0: Noi non lo diciamo che poi vengono a prendere i genitori, sai? Però una volta era normale.
1: Sì, sì, sì, una volta era normale. Anche perché magari mia mamma non mi lasciava con la nonna, e quindi mi portavano con loro nelle serate.
0: Eri già abituato a fare un po' la vita da nomade?
1: Sì. Vita mondana già a 5 anni.
0: Beh, poi insomma di tempo ne è passato, è arrivato anche il momento di aprire la tua di orchestra.
1: Sì, sì. Già 6 anni che ho l'orchestra col mio nome, e sono contentissimo perché comunque
0: rifaresti tutto.
1: Sì, sì, sì. Grandissime soddisfazioni e sono contento.
0: Chi hai in orchestra oltre a mamma e papà, che così magari presentiamo?
1: Sì, fisarmonica e tastiere, tromba Luigi Guerra,
0: sì,
1: alla chitarra Franco Francese, batteria Giovanni Saieva, e l'altra ragazza che canta, oltre a mia mamma, Veronica Sole.
0: E cos'è cambiato un po' negli anni secondo te? Perché tu hai visto comunque i tuoi genitori partire in un modo, vedere la musica in una determinata maniera. Tu mi hai detto: sono io che scelgo quello che è il repertorio ora come ora, nonostante tu abbia comunque due persone che hanno una bella esperienza alle spalle. Cos'è cambiato secondo te a livello musicale, a livello di anche di ballerini?
1: Beh, sicuramente una volta si faceva più liscio, più tradizione.
0: Più tradizione.
1: Adesso invece è un po' cambiato il groove, ecco.
0: Sì.
1: Ok, si fa più cumbie, più baciate, salse. Ha cambiato un po' il genere musicale. Anche adesso comunque in radio il genere musicale è cambiato totalmente.
0: Sì.
1: Perché comunque adesso c'è la trap, c'è il rap che sta andando. Queste collaborazioni magari con altri cantanti fanno un pezzo rap e un pezzo cantato da pop.
0: Sì.
1: E quindi anche per noi è un po' difficile, tra virgolette, metterle in repertorio, perché comunque non sono pezzi. Cioè, la gente magari ti dice: non capisco niente, perché quando fai rap
0: è
1: molto veloce il parlare.
0: Però insomma gli stessi artisti fanno anche dei brani molto carini, come il prossimo che ci ascoltiamo.
1: Sì, li mettiamo sempre nel repertorio lo stesso, perché comunque sono ballabili.
0: Tu devi vedere quando noi mettiamo questa canzone nei nostri Sorrisi in Piazza, cioè che tipo siamo lì, io, Giovannino, che cantiamo. Naturalmente non ci facciamo sentire, certo, perché altrimenti rovineremo la tua voce. Però il direttore lo può dire che siamo lì tipo proprio presi
1: come fosse in concerto.
0: Sì, stessa identica cosa. Bravissimo, bravissimo. In realtà ad ascoltare in questo caso Mattia Agostini. Dai, ci ascoltiamo Incoscienti Giovani.
1: Sì.
0: Poi parleremo anche magari se hai fatto, anzi te lo chiedo già, hai avuto qualche scelta, c'è cioè qualcosa per questo Sanremo 2026 che è passato un po', non dico proprio in sordina, però ci sono un po' di idee contrastanti, ecco.
1: Sì, sono cioè quest'anno qua è stato un po' faticoso, diciamo, scegliere delle canzoni. La canzone che mi è piaciuta molto a me è stata quella di Samurai J,
0: sì,
1: Ossessione,
0: che sta uscendo proprio in questo periodo,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Sì.
0: Forse qualche canzone che è arrivata,
1: sta continuando a sentirla in radio, insomma. E quella là cercherò di metterla in repertorio. Dobbiamo scegliere ovviamente l'arrangiamento giusto perché sia ballabile.
0: Ok, allora nel frattempo però ci ascoltiamo Incoscienti Giovani.
1: Sì.
0: Vuol dire due parole anche su questo brano che hai scelto?
1: Una canzone di Achille Lauro, che amo, perché a me piace tantissimo come artista.
0: È un artista a 360 gradi.
1: Tantissime canzoni belle, quindi Incoscienti Giovani.
0: Diciamo che ha fatto capire che l'apparenza non è quello che conta.
1: Esatto.
0: Perché all'inizio, qualche anno fa, era un po'
1: in giro,
0: sì, e invece poi lo hanno conosciuto nei vari programmi televisivi, eccetera, e hanno capito che c'era anche una grande cultura musicale dietro a tutto quello che fa. Ci ascoltiamo Mattia Agostini con Incoscienti Giovani. Incosciente.

0: Mattia Agostini su Radio Sorriso. Mattia, raccontaci il tuo segreto per essere sempre così in forma.
1: Beh, insomma, segreto è un parolone, però ho iniziato da qualche mese.
0: Sì.
1: Personal trainer, palestra.
0: Sei diventato come il nostro direttore Alex.
1: Esatto.
0: Cioè, dobbiamo avere tutti i personal trainer qui per dimagrire.
1: Esatto, ho perso.
0: C'è il direttore che dice: vabbè, direttore.
2: non sono in forma come Mattia. Ci sto lavorando, ci sto lavorando.
0: Vabbè, ha qualche anno in meno, dai.
2: Grazie per la specifica, Iris. Grazie.
1: Comunque ho perso 8 kg. E sto bene. Perché quando mi chinavo per allacciarmi le scarpe, facevo fatica. Anche a lavoro, no? E quindi ho detto basta, dentro di me è partita questa cosa qua, ho detto devo mettermi in forma e io sono una persona pigra. Quindi faccio veramente fatica ogni volta che devo andare a lezione.
0: Una fatica
1: per alzarmi, per andare.
0: E qual è quella cosa che ti spinge? Il fatto che paghi?
1: No, non è neanche quello, è perché comunque ti sei posto degli obiettivi. Sì, quindi ti tocca andare, insomma.
0: Qual è il tuo piatto preferito?
1: La fiorentina.
0: Beh, dai, sei sulla carne, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: vabbè.
1: Carne rossa che non va bene, ma.
0: No, vabbè, ma non andrebbe.
1: La mangerei tutti i giorni.
0: Ma ti fai seguire anche da un nutrizionista oppure solo personal trainer?
1: No, allora il personal trainer mi ha dato una qualcosina da seguire.
0: Sì.
1: Non è un nutrizionista, però.
0: Vabbè, comunque sì, ti aiuta.
1: Insomma,
0: sotto
1: sì, mi sta dando
0: vista.
1: Una mano anche lui.
0: C'è un posto girando, facendo un po' il nomade, perché questo lavoro porta a farlo, che di cui ti sei innamorato in giro per la nostra bella Italia, per anche il nostro Veneto, perché dobbiamo dire la verità che insomma il Veneto è bello.
1: Sì. Pellestrina.
0: Però, Pellestrina. Come mai?
1: Perché mi dà un senso di pace, un senso di serenità mentale. Allora, siamo andati a suonare proprio a Pellestrina.
0: Sì.
1: E quindi quando eravamo proprio sulla laguna.
0: Sì.
1: E vedevi il tramonto. E ciao, insomma.
0: Ti piacerebbe vivere lì?
1: Allora, quindi vivere lì anche no. Perché in inverno.
0: Sì, cambia.
1: Sì. L'estate sì, magari farti. Però l'estate bisogna sempre lavorare, quindi.
0: Quindi se ti dovessi chiedere mare o montagna?
1: Mare, tutta la
0: mare.
1: Vita. Sì.
0: E ti piace il gelato?
1: Molto.
0: Adesso è il periodo, sai.
1: Io mangio solo lo yogurt. Cioè, gelato allo yogurt.
0: Gelato allo yogurt.
1: Che ultimamente non lo trovo più. Non so come mai.
0: Ok, io invece mangiavo lo yogurt gelato. Che anch'io non trovo più e sono nella serie. Allora facciamo un appello
1: ai gelatai.
0: Ritornate.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, sì, comunque è questione di gusti,
1: sì,
0: questione di gusti.
1: Sì,
0: adesso
1: sì,
0: vanno molto per le creme, queste cose. Io invece ero anche più per i gelati tipo la frutta. Si fa sempre più fatica un po' a trovare, non so perché, forse sai, il dolce piace un po' di più ai bambini.
1: Sì, può essere.
0: Senti, invece per quanto riguarda le date, hai qualche data imminente?
1: Sì, sabato 16 siamo a Fossà di San Donato in Piave, che è una sagra. Domenica 17 sono ospite
0: al pranzo di Radio Sorriso, che ricordiamo sono rimasti pochissimi posti, 3-4 posti, quindi se volete essere dei nostri, mi raccomando, affrettatevi. 0423 7367, che è il nostro numero di centralino.
1: Poi venerdì 22 siamo alla festa di primavera dall'amico Gastone
0: Gas, che salutiamo, ciao Gastone.
1: Ciao Gas. Sabato 23 Moccambo.
0: Sì.
1: Martedì 26 Hollywood Salzano. Venerdì 29 alla Sagra dei Bisi a Peseggia. Sabato 30 al Visopoli e domenica 31 Salgareda. E il 1° giugno, così ne approfitto già per salutare la Catuscia e tutta la famiglia, siamo alla Pergola Imperiale.
0: Ok, salutiamo tutti gli amici. Senti, c'è qualcosa a cui stai pensando di nuovo per questa estate 2026?
1: Sì, però prima voglio fare due saluti, sennò
0: sì,
1: mi mandano.
0: Sennò ti dimentichi, bravo, stavo dimenticando pure io.
1: Allora voglio salutare il mio amichetto Fabietto,
0: sì,
1: che ci sta ascoltando. e il mio parrucchiere Simone, immagine uomo di Faluello.
0: Oh, ok, li salutiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Staranno facendo di quelle risate perché se ti conoscono.
1: E tra l'altro abitano uno sopra l'altro.
0: Ah, ok,
1: quindi sono proprio vicini.
0: Li salutiamo, un abbraccio a Fabio e al parrucchiere.
1: Quindi mi stavi chiedendo?
0: Adesso mi sono persa io. No, le novità per il 2026, se c'è qualche novità, se c'è qualcosa a livello di repertorio.
1: A breve uscirà il nuovo video.
0: Sì.
1: Che è una canzone reggaeton, molto giovanile, estiva. Dal titolo Melodicamente.
0: Ok, quindi audio video.
1: Esatto, scritta da Michele Galasso, quindi stiamo lavorando a questo progetto qui. Che prima dell'estate l'avrete.
0: Sì.
1: come primi appena arrivato.
0: Bravo, anche perché ci dà l'esclusiva, giustamente. Va bene, dai, quindi c'è questo brano nuovo, è l'unica cosa di nuovo che ci sarà oltre ai nuovi insedimenti.
1: Come dicevo Alex prima, non divento papà.
0: Ah no. Ma non è che uno deve per forza. Vabbè, andrai in vacanza o non ci andrai dopo l'estate?
1: Dopo la pergola imperiale parto, faccio 4 giorni.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Perché io ti vedo ogni tanto sbircio, vedo che sei uno che ama comunque divertirsi e stare in compagnia.
1: Sì. Vado a Ibiza.
0: Ah. A prendere un po' di sole. Giustamente l'abbronzatura per l'estate.
1: Ci vuole.
0: Stai attento al look sopra il palco.
1: Vabbè. Sai che sono del segno della bilancia, quindi curo
0: fashion
1: molto.
0: Fashion, io curo. Dico che quelli del segno della bilancia hanno il soprannome di fashion.
1: È vero, sì, curiamo molto il lato estetico. Vero.
0: E quindi vi piace molto vestirvi bene, essere attenti,
1: essere
0: andare dal parrucchiere, vedi? Va bene, dai, abbiamo concluso, alla fine vedi che è passata mezz'ora velocemente. Ci ascoltiamo Ti innamorai come ultimo brano. Ricordiamo che Mattia Agostini sarà ospite domenica al pranzo di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le vostre date.
1: Su Facebook Mattia Agostini Orchestra e su Instagram Mattia.Agostini.
0: Bene, vuoi salutare qualcun altro?
1: Un saluto alla mamma, al papà
0: e a tutti
1: per alzare l'audience. Ciao a tutti i sorrisini, un bacione grande e vi saluto.
0: Bene, e un in bocca al lupo per questa estate.
1: Viva il lupo.
0: Grazie, ciao Mattia.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Sorriso.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Caffè Orzo.
5: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare.

0: Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 23 e 4 minuti.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: È ufficio.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sorriso!
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Musica di notte. Senza parole.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:04.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. In tema di nuova legge elettorale, il governo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe proporre un confronto con le opposizioni. Non ci sono le condizioni per il dialogo, ha detto il senatore e responsabile riforme della segreteria del Partito Democratico, Alessandro Alfieri. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato: il tempo di questo governo sprovvisto di soluzioni è quasi scaduto, per fortuna. Il vice premier Antonio Tajani ha quindi dichiarato: l'opposizione dica cosa vuole, altrimenti il no diventa pretestuoso. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, superando il sistema delle mutue, rendeva operante il principio inderogabile di uguaglianza, espresso dalla Costituzione che, con l'articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. eBay ha respinto l'offerta di acquisizione da 56 miliardi di dollari da parte del rivenditore di videogiochi GameStop, definendo la proposta né credibile né attrattiva. La Juventus ha presentato le nuove maglie che i giocatori vestiranno nella stagione 2026-2027 e che, con ogni probabilità, saranno indossate già domenica in occasione della gara con la Fiorentina. È tutto.
4: Il gel della BM Steel lo trovo.

0: via la farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso.
6: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gloria del mi amor.
1: Radio Sorriso. Note musicali notturne. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Ben trovati. Il superbonus voluto dai 5 Stelle e sostenuto dal PD si è trasformato in un disastro per i conti pubblici italiani e è costato circa 174 miliardi di euro. L'ultima scoperta di una truffa vale 4 miliardi. La senatrice di Fratelli d'Italia, Petrucci.
3: Altri 4 miliardi di truffe per un conto totale da 174 miliardi. Fratelli d'Italia aveva ragione. Il superbonus voluto da Conte e PD si conferma un disastro per i conti pubblici. Risorse bruciate che potevano aiutare famiglie e imprese.
2: Reggio Emilia prepara l'accoglienza per la principessa del Galles Catherine Middleton, che oggi intorno all'ora di pranzo sarà in piazza Prampolini, dove verrà accolta dal sindaco Marco Massari, che le consegnerà il primo tricolore. La principessa sarà in città per 2 giorni per approfondire il Reggio Approach. Max Gazzè festeggia i 30 anni dal suo debutto discografico con L'ornamento delle cose secondarie, un disco atipico, come ha spiegato egli stesso, che uscirà dopodomani 15 maggio. La scelta eretica